0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Ora non voglio essere cool. Non voglio essere alternativo. Non voglio essere punk rock. Voglio solo essere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock. There's no

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Finalmente ci siamo. Vacanze? Stiamo arriva.
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics
0: 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Ho sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra. Col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics
10: 1969.
11: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria. Lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi! Mi manchi ma
18: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
20: Sì, sì, certo.
21: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro.

0: Del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
25: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
26: Hey.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
3: E no, ma scusate, senza Feelgood, però cominciamo male, perché ieri già ci aveva avvisato, abbiamo messo i fuochi d'artificio. A proposito, prima di cominciare, buongiorno, benvenuti in Rock and Talk su Virgin Radio. Sorella Alteri anche oggi arriva un minuto prima, perché abbiamo cominciato alle 6.29, va bene? Voi come state? Tutto bene? Tutto a posto? Allora, vi faccio una domanda. Tra la possibilità di fare i salti mortali ed essere qui alle 6.30 nonostante l'importanza, l'impellenza del suo appuntamento, e quella di alzarsi con comodo e farsi una bella pennica un paio d'ore in più, secondo voi il guerriero Feelgood quale ha scelto? La seconda che ho detto, ovviamente. Domani chiederemo ragioni di questa assenza, devo dire. Vabbè, comunque ragazzi, potete scrivergli, io gli invio tutte le comunicazioni che desiderate al 342 41 41 411. Sarà una bella puntata, anche perché ci saranno delle occasioni per le quali, come si dice, l'uomo diventa ladro, l'occasione fa l'uomo ladro, quindi un paio di biglietti imperdibili. Ci sarà un disco che per tutta la settimana ci sta accompagnando, ovviamente il nuovo dei Rolling Stones in formato CD per il fortunato che sarà con noi per Indovina la Rockstar, e poi la squadra degli infaticabili lavoratori del mattino di Virgin Radio, che anche quest'oggi alza la serranda: Nico Carminati, Riccardo Buccero e Antonello Piroso, che sarà con noi verso le 8:15. Siamo pronti, abbiamo tutto quello che ci serve, le indicazioni, le coordinate, potete seguire la diretta anche quest'oggi fino alle 9 di Rock and Talk su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 dalla piattaforma satellitare TV Sat. Non dimenticate poi anche l'app Mediaset Infinity, gli smart speaker sul nostro sito virginradio.it. se già da ora volete dare un'occhiata, trovate poi in aggiornamento tutto il palinsesto, le attività, gli speciali, i contest dedicati e il video del nostro rock ambassador nuovo di pacca, Sir Mick Jagger dei Rolling Stones. Partiamo con Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

0: Doc, sei un vagabondo, sei.
1: Ciao a tutti, Doc, non ti preoccupare, se non ci sei tu, ci sono io.
2: No.
1: Let's go!
2: Sì, Davide Gatto. Guarda, Davide Gatto, non t'allargare, io lo dico subito, castigarne uno per castigarli tutti, tu non solo non ci sarai, ascolterai per una volta, va bene? Comunque, no, ci aveva scritto per dirci che poi ha venduto il famoso frigorifero. Voi pensate che c'è qualcuno che il frigorifero di Davide Gatto se l'è comprato per davvero? Va bene, compleanni, iniziamo con la splendida Linda Ronstadt che compie 80 anni, poi c'è invece chi non è più con noi, il chitarrista Peter Banks, membro fondatore degli Yes che ne avrebbe compiuti 79, Artemus Pyle, storico batterista dei Lynyrd Skynyrd che ne festeggia 78, il produttore, compositore e musicista Trevor Horn che ne fa 77, chitarrista e cantante dei New York Dolls, vi dice qualcosa Mr. Johnny Thunders, e anche lui nel paradiso del rock and roll ne avrebbe compiuti 74. Marky Ramone, auguri invece allo storico batterista dei Ramones che ne compie anche lui 74, cioè il cantante e frontman dei Joy Division che avrebbe spento 70 candeline, Mr. Ian Curtis, il virtuoso della chitarra Joe Satriani che invece oggi festeggia i suoi 70 anni, e Jason Bonham, il batterista figlio di John Bonham e già con i Led Zeppelin, Foreigner e Black Country Communion che ne compie 60. Quindi dopo la lunga lista di compleanni ci sono anche delle ricorrenze da non dimenticare, perché 48 anni fa Bob Dylan, Graham Parker ed Eric Clapton suonano davanti a 200.000 persone nel Surrey, 37 anni fa i Pink Floyd incendiano Venezia con il celebre concerto sul palco galleggiante di fronte a Piazza San Marco, ancora oggi ricordato come uno degli eventi live più spettacolari di sempre. E se insomma volete, io direi anche di fare tanti auguri al batterista dei System of a Down, John Dolmayan, 54 anni, e anche a Ray Toro, il chitarrista dei My Chemical Romance, che ne fa 49.

0: Ciao, ben svegliato. Che bel ricordo che mi hai fatto venire in mente col concerto, quello di Pink Floyd a Venezia. Io ero giovanissimissimissima, ma è stato bellissimo quanto tragicissimo.
1: Beh sì, perché c'è The Dark Side of Pink Floyd, il lato oscuro di quel grande, grandissimo, leggendario concerto a Venezia. In pratica, per farvela breve, tra i ricordi della nostra ascoltatrice, dice lei, non c'erano i cellulari, ci ho messo 48 ore per tornare a casa, pensavano fossi morta, invece no, chissà quanti di voi magari ci sono stati e potrebbero ricordarlo con noi al 342-4141-411. A proposito di eventi importanti, 50 anni di 900 di Bernardo Bertolucci, che è stato presentato nella sua versione restaurata in questi giorni durante la 12ª edizione di un festival cinematografico svoltosi a Roma, c'era un ospite, l'ospite degli ospiti, accoglienza da autentica rockstar per Robert De Niro, che nel corso della conversazione peraltro ha ammesso in maniera molto spiritosa di non ricordare peraltro molti episodi legati alla sua lunga carriera, ma rievoca invece con estrema chiarezza l'esperienza sul set di 900, sottolineando quanto fosse complicata per esempio la comunicazione tra i membri della troupe. Io non parlavo italiano, dice lui, altri parlavano francese, altri ancora solo inglese, sul set c'era una certa confusione. Aggiunge però di conservare un ricordo molto piacevole dei ristoranti dove è stato nel corso delle riprese, in particolare quelli di Reggio Emilia che frequentò durante la lavorazione del film. Ma alla domanda su Sergio Leone, De Niro lo descrive come una persona ironica, cordiale, priva di qualsiasi atteggiamento altezzoso, e ha un ottimo ricordo anche degli altri protagonisti, insomma, dei grandi protagonisti della storia del cinema che ha incontrato, da Joe Pesci passando per Al Pacino fino a Meryl Streep, Donald Sutherland, tutti definiti fantastici. Serata tra l'altro che si è conclusa con un suo epocale God Bless Italy pubblico in visibilio. Mi è venuta in mente allora una domanda da farvi, visto che spesso gli attori, i cantanti, le rockstar sono protagonisti di interviste che a volte potrebbero essere complicate. Ecco, se voi foste protagonisti di un'intervista, ospiti magari di un grande evento, quale domanda dovrebbero farvi, o meglio, a quale domanda vorreste rispondere subito e a quale invece sarebbe meglio non rispondere? 342-4141-411. Eccolo qui, dopo il grande concerto newyorkese, John Bon Jovi con Have a Nice Day.

Have a nice day, lo dico anche per quelli che avessero acceso radio in questo istante, 46 minuti dopo le 6, benvenuti su Virgin Radio in Rock and Talk. La domanda era, dopo aver parlato di questa grandissima presentazione della versione restaurata di 900 con ospite Robert De Niro a Roma, allora, intervista, a quale domanda, se foste una star, vorreste rispondere subito e a quale domanda invece sarebbe meglio non farlo? Marco da Parma dice: la domanda a cui risponderei volentieri, qual è la cosa di cui vai più fiero nella vita? Quella da evitare, quanto guadagni? Proprio no. C'è Elena da Livorno: vorrei che mi chiedessero qual è stato il viaggio più bello che ho fatto, eviterei invece qualsiasi domanda sulle mie storie d'amore, plurale, quindi plurale. Può darsi che alcune siano andate male, Elena, e l'ultima come va? Intanto ascoltiamo i Fleetwood Mac.

La fine degli anni 70, segnata da questa Dreams dei Fleetwood Mac in Rock and Talk su Virgin Radio, quest'oggi single edition, perché domani appunto chiederemo spiegazioni a Feelgood, come vi ho già detto in apertura di puntata. Allora, la domanda era: se foste protagonisti di un'intervista, a quale domanda non vedreste l'ora di rispondere, quale invece non dovrebbero assolutamente farvi? Martina dice: beh, alle 6:40 di mattina preferirei che non mi si chiedesse proprio nulla, a prescindere. E poi c'è Giulia, Giulia è un po' marpione, eh? Le luci creano il giusto effetto, l'intervistatore con voce soffusa pone la domanda delle domande. Al mattino ti svegli col canto degli uccellini o con uno che urla "Let's go!"

0: Ma Feel Good non aveva detto che oggi sarebbe stato assente?
1: Sì, perché esattamente, ma infatti tu ne avverti comunque la presenza, perché su questo potremmo interrogarci, ragazzi. Beh, ma è ovvio, voglio dire, è casa Rock and Talk, è impregnata dello spirito di Feel Good, che domani sarà con noi, appunto, e darà spiegazioni singolarmente a ciascuno di voi che lo sta reclamando al 342-4141-411. E Gianni da Cuneo al 342-4141-411 ci scrive: mi piacerebbe raccontare il giorno più felice della mia vita, non chiedetemi però per chi voto, certe cose preferisco tenerle per me. Fai benissimo, caro Gianni, perché tutti ti chiedono: no, vabbè, ma dillo pure per chi voti. Poi appena lo dici c'è della gente che scompare, chi ti toglie il saluto, chi dice di non essere d'accordo, sì, di politica meglio non parlare mai.

0: E invece no, caro Francesco, di politica bisogna parlarne sempre, ed è un ottimo modo per fare un'ottima scrematura di amicizie.
1: Ah beh, quello sicuramente, però è anche vero che in politica secondo me vale la regola che se non sei riuscito a farla ne parli. Voi non sapete con quante persone mi è capitato di discutere che a parole avrebbero cambiato l'Italia, avrebbero cambiato il mondo, salvo poi scoprire che le stesse persone non hanno mai avuto voce in capitolo nemmeno nella riunione condominiale. Questi erano i Cranberries con Animal Instinct e tra poco il traffico in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
5: Traffico.
6: La situazione su strade e autostrade. 3 km di coda sulla 32 Torino-Bardonecchia. Il traffico è congestionato tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme sulla A26 dei Trafori tra Borgo Manero e Romagnano in direzione Genova-Voltri. Code sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo sul tratto urbano della A4, code tra Monza e Cormano in direzione Torino. Si è verificato un incidente invece sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Infine sulla statale 439 diramazione Sarzanese-Valdera ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Spedaletto e Vicarello in direzione Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
3: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Ebbene, ebbene, signore e signori che vi siete svegliati presto per non perdere nemmeno un istante di Rock and Talk del mercoledì qui su Virgin Radio. Ci risiamo, per i più audaci, scrive ingenuamente il nostro Riccardo Buccero, resta la pergamena, però abbiamo dato una pergamena recentemente, mi sembra sia stata data però nell'unica occasione in cui siamo andati in onda di domenica, proprio quando c'erano i Foo Fighters all'ippodromo Snaila La Maura per quel grande 5 luglio Foo Fighters Day, e da lì pergamene proprio non se ne sono più viste. Comunque basterebbe in realtà rispondere al Buruccio proprio al primo indizio per poterne appendere una nel bagno di casa o dove preferite e vantarvi dell'attestato di vero rock firmato dai sottoscritti. Ma visto che non avverrà, vi dico subito che anche quest'oggi Indovina la Rockstar è l'ultima spiaggia per arginare la dilagante ignoranza musicale che insomma subiamo molto volentieri da anni e, a questa parte. Quindi caproni da tutto lo stivale, concentrati perché si comincia, e un motivo in più per tentare di prendere la linea all'800-324-330 è il CD di Foreign Tongues, l'album dei Rolling Stones uscito lo scorso venerdì. Quindi, pronti? Ve lo ripeto, pronti, anzi svegli, perché c'è chi ancora sta lottando tra con un cuscino e una sveglia da abbattere. Bene, abbattuta la sveglia, rimesso a posto il cuscino, vi aspetto tra poco qui in diretta su Virgin Radio.

0: Indovina la rockstar del giorno.
1: Sentiamo un po' chi c'è in linea su Virgin Radio in Rock and Talk. Buongiorno.
2: Ciao, ciao Alessio.
1: Oh, Alessio, giusto?
2: Esatto.
1: Allora Alessio, ti sei fermato, ovviamente se stai guidando, hai accostato, sei tranquillo, hai tolto il viva voce, hai abbassato il volume della radio, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Tutto a posto, adesso ti sento forte e chiaro. Dunque, io volevo chiederti che effetto fa partecipare, credo, alla sesta forse puntata della stagione condotta singolarmente da qui presente Allegretto, perché vi ricordo che a febbraio, quando Feel Good ebbe l'influenza, comunque anche quella settimana lì siamo stati insieme io e voi. Ecco, di rispondi, molto onestamente, tanto Feel Good non si offende, vai.
2: Fa effetto.
1: Commosso, Alessio non riesce a trattenere le lacrime. Caro Alessio, qui devi comportarti come si deve, perché noi comunque sulla fiducia ti diamo già Foreign Tongues, il CD dei Rolling Stones uscito lo scorso venerdì, e t-shirt, portapasse e cappellino. Ma tu devi renderci il favore e devi fare proprio una figura da super caprone. Sei pronto?
2: Prontissimo, per quello sempre.
1: Sì, per quello sempre, figuriamoci. Allora andiamo.
3: Caproni.
1: Andiamo.
0: Indizio 1.
1: Guarda, ti dico la verità, Alessio. Secondo me, però, la fortuna è dalla tua, perché il gruppo di oggi, perché già ti dico che si parla di un gruppo, non credo sia così complicato da individuare. Allora, vengono dagli Stati Uniti. L'ultima volta che si sono esibiti nel nostro paese, lo scorso 3 giugno a Bologna, pensa, hanno suonato anche la sigla italiana di Ken il Guerriero. Dai.
2: Non mi viene.
1: Cioè, sono una band autorevolissima nel loro genere, però anche queste, diciamo, divagazioni a volte sono molto apprezzate dal loro pubblico.
0: Indizio 2.
1: Il pezzo che ascolteremo tra poco è contenuto in un famosissimo album omonimo uscito nel 1991, ma i fan, tutti in realtà, anche quelli che potrebbero aver ascoltato solo quello, sanno perfettamente che quell'album ha un nome necessariamente legato al suo colore, quello della copertina, il nero. Dai, Alessia.
2: No, vabbè, però andiamo al quarto.
1: Andiamo al quarto.
0: Indizio 4.
1: Guarda, io di mio la pergamena, proprio caprone del secolo, già te la darei, perché secondo me qui rischi grosso, arriveranno caproni, centinaia di insulti anche pesanti, dovremmo bipparli secondo me, però dai.
2: Mi sta di sì.
1: È vero, Alex, ma vabbè. L'ultima volta che abbiamo parlato di loro, Feel Good ha svelato che preferiscono il metallo alla plastica.
2: Metallica.
1: Ce l'abbiamo fatta,
0: hai vinto.
1: Però dai, senti, c'è Hetfield che pare sia qui fuori e non ha delle buone intenzioni, ovviamente non con me, con te, ma io se vuoi gli do il tuo numero, vi sistemate voi, vi vedete in un bar, vino, magari. Senti, ma da dov'è che chiami tu, Alessio, che ho dimenticato di chiedere?
2: Oltre Popavese.
1: Oltre Popavese, dove si beve proprio, eh? Dove si beve come si deve.
2: Lo aspetto per bere un bicchiere di vino.
1: No, a sto oscuro, Feel Good non c'è, inviti me.
2: Va bene, inviti me. Salame.
1: Ah, pure il salame? Ah, mi fai proprio il tagliere, mi fai proprio l'antipasto.
2: Facciamo un bel aperitivo di quel giusto.
1: Prosecco e salumi, ci vediamo prestissimo nell'Oltre Popavese. Allora, Alessio,
4: parlare di affari vostri.
1: Ecco, sì, buona giornata. E sai cosa faccio? Ti faccio ascoltare proprio Metallica con Enter Sandman.

0: per The Trendy Night, Black Album.
1: I Metallica, porca.
0: No, i Metallica.
2: I Metallica lo sanno anche le capre, solo la capra come te non lo sa, caprone.
1: Alessio, te mi sai che il bicchiere di vino tu sei fatta a prima mattina, so i Metallica alla prima. Ma vaffa.
3: Alessio, ti chiami come il mio gatto, ma è più sveglio di te, Alessio. I Metallica.
4: Ma dove vivi? Su Marte? Mamma mia, che vergogna non sapere dei Metallica alla prima.
5: Bravo, al quarto. Non credevo ce l'avresti fatta.
6: Vabbè dai, l'Alessio l'ha capito al secondo, ma sa che non si risponde mai al secondo. Bravo Alessio, grande, grande Ale, complimenti, bravo. Sì, ma vai sì, a lavorare.
7: Ecco. Alessio, tu ridi, ma mi sa che non chiami dall'oltrepo, tu chiami dall'oltretomba.
8: Vabbè, comunque grandi gli amici napoletani che ci hanno sempre la battuta pronta, come giustamente ricorda il nostro Nico Carminati. Battuta pronta anche il frontman degli Shinedown nell'ultima intervista con Che ti passa su progradio.it.

Lo abbiamo incontrato proprio in queste settimane per parlare del nuovo album degli Shinedown 8, Brent Smith. Questi erano proprio loro con Young Again qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Virgin Radio, che è la vostra radio preferita. Beh, ogni giorno voi confermate il legame che ci unisce, dimostrando che siamo la vostra grande famiglia del rock. Quindi grazie per esserci sempre così vicini. Noi ve ne siamo infinitamente grati. Continuate ad ascoltare la vostra radio preferita e soprattutto ditelo a tutti. Pensate che a casa in questo momento anche Feelgood lo sta ripetendo con me. Ditelo a tutti. Ecco, ok? Se per caso non l'aveste capito, Friends Will Be Friends, arrivano i Queen.

0: 40 anni tondi tondi per questa Friends Will Be Friends dei Queen. Beh, prima per esempio Alessio dall'Oltrepò Pavese se ne è fatti tantissimi di amici, tutti quelli che gli hanno scritto qui a Rock and Talk su Virgin Radio. Volete mettere al 342-4141-411? Torniamo tra poco con Bring Me the Horizon.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
12: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro.
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: è la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Hai fame?
23: Sì.
22: Molta?
23: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
23: Sì.
22: Fritto?
23: No.
22: Croccante?
23: Sì.
22: Dici sempre sì e no.
23: E sì?
22: Sì e no, Fiorentini.

Dark Side, questi erano i Bring Me the Horizon in Rock and Talk su Virgin Radio. Sono le 7:30 minuti in questo istante. A proposito di artisti che portano sul palco una grande performance, penso proprio ai Bring Me the Horizon. Chi sarà stato il loro scopritore, il loro Pigmalione? Non saprei dirvelo, ma ha avuto un grandissimo intuito, perché sono dei ragazzi che hanno proprio il senso dello show nel sangue. Ho visto recentemente un loro concerto e sono rimasto a dir poco allibito proprio dalla scenografia, anche oltre che dalla musica. Davvero uno spettacolo totale. Bene, a proposito di Pigmalioni, avete mai sentito parlare di Clive Davis? Lui è lo storico produttore fondatore di Arista e J Records, patrimonio stimato di 850 milioni di dollari. Purtroppo è venuto a mancare nella sua casa di New York lo scorso 22 giugno, 94 anni, la maggior parte dei quali spesi per scoprire talenti che hanno cambiato la storia della musica. Dobbiamo doverosamente elencare tanti degli artisti con cui lui ha lavorato. È probabile che per farlo dovremmo prenderci anche le due ore di Morning Glory, ma ve ne elenco alcuni: Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston. Pensate che Clive Davis ha scoperto Whitney Houston dopo averla vista cantare a 19 anni in un club di New York. E poi Jennifer Hudson, Barry Manilow, Aretha Franklin. Il boss, Bruce Springsteen, ha scritto uno dei ricordi più toccanti in memoria di Clive Davis. Ha detto: a 22 anni mi ha cambiato la vita quando mi ha messo sotto contratto con la Columbia Records, ha trattato quello sconosciuto di 22 anni con lo stesso rispetto e gentilezza con cui ha trattato l'uomo che sono oggi dopo tutti i miei successi, un gran signore, tutte le nostre preghiere e il nostro amore. Quindi da questa storia una domanda per voi: chi dovete ringraziare per avervi dato una grande occasione? Insomma, chi è stato il vostro Clive Davis?

Welcome to the Occupation. Questi erano gli R.E.M. in Rock and Talk su Virgin Radio. Insomma, se per caso vi foste persi il passaggio precedente, parlavamo della scomparsa di questo grande produttore Clive Davis, il boss che lo scorso giugno, tra i tanti a dedicargli dei pensieri, ricorda come quest'uomo lo scopre a 22 anni e lo tratta con lo stesso rispetto con cui lo avrebbe trattato oggi, dopo milioni di dischi venduti e la fama mondiale. Marisa da Salerno, a proposito di persone che voi dovete ringraziare, che sono state per voi un po' come Clive Davis è stato per Bruce Springsteen. Oggi sono una ricercatrice in biologia molecolare, purtroppo costretta a lavorare all'estero da 20 anni. Se non avessi incontrato il mio professore all'università, oggi forse avrei insegnato filosofia, ma fu lui a insistere per farmi coltivare questa passione che oggi mi ha trasformato in una donna soddisfatta di se stessa. Che bella storia, Marisa!

0: Buongiorno Francesco, Nico. Vabbè, dipende da tante situazioni, potresti anche ringraziare tante persone, ma alla fine secondo me l'unica persona che devi ringraziare è te stesso, perché con l'ottemperanza e con la dedizione si arriva a tutto.
1: E beh, bella teoria anche quella del nostro amico. In pratica lui ringrazia se stesso per essere stato il suo Clive Davis, il suo scopritore, il primo che ha creduto in se stesso. Emily Armstrong ha detto che a 13 anni il suo album preferito era Hybrid Theory dei Linkin Park, spingendolo a formare una sua band e a imparare a cantare, pensate un po'.

0: 2012 dall'album Living Things. Questi erano i Linkin Park con Castle of Glass su Virgin Radio. Tra poco torniamo con un classico della storia del rock firmato proprio dal boss.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento, scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1984.

Giorni di gloria dalla quella prima metà degli anni Ottanta, Bruce Springsteen ne ha avuti moltissimi ed è stato bello appunto ripercorrere con voi anche questo momento toccante, ovvero il suo ricordo di Clive Davis, che è questo manager, questo produttore storico, patrimonio di centinaia di milioni, ha scoperto i più grandi artisti e anche Bruce Springsteen ha 22 anni e lui è ancora grato di quell'incontro che gli ha cambiato la vita. Ed era proprio quella la domanda che vi ho fatto, insomma, chi è che ha creduto in voi per la prima volta, chi è stato il vostro Clive Davis? Sono tanti gli sms arrivati e i whatsapp arrivati al 342 41 41 411. Interessante anche quello che dice Sara da Milano: ringrazio tutti quelli che non hanno creduto in me perché mi hanno spinto a dare il massimo e a volerli smentire, è un altro motore molto importante della vita, motore altrettanto importante quando sul piatto mettiamo due biglietti per i grandi concerti targati Virgin Radio. Volete andare giovedì 23 luglio al Noisy Apple Fest a Napoli per gli Skankanensi? Quindi chiamate adesso l'800 324 330, ripeto 800 324 330. Ci godiamo anche l'ultimo singolo di questo trio di ragazze che arrivano dal Messico, si chiamano Warning, su Virgin Radio Kerosene.

0: dice gettare benzina sul fuoco, loro sono bravissimi a farlo. Warning, Kerosene qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Rossella da Napoli, buondì.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. La prima volta che prendo la linea.
0: La prima che non si dimentica mai, un po' come il primo passo, cara Rossella. Adesso non voglio fare pure io il lumacone, per carità, per carità. Senti, anzi, ti metto a tuo agio e ti chiedo subito, ma proprio subito, con chi andrai giovedì 23 luglio al Noisy Nipple Fest, quindi giochi in casa perché è Napoli, a vedere gli Scancanensi.
1: Sì, ma sono indecisa fra mia sorella o mio marito.
0: Allora, ti dico subito, se non porti tuo marito, comunque un modo poi per farti perdonare, la sorella potrebbe poi tenerti il broncio, quindi io sceglierei la sorella così a caso e a naso.
1: Sono d'accordo,
0: vero?
1: Sono d'accordo.
0: Psicologia spicciola, anche perle di psicologia spicciola insieme ai biglietti. Allora,
1: grazie.
0: Rossella, fai delle buone vacanze a questo punto perché l'estate è dietro l'angolo, cosa farai di bello, se possiamo chiedertelo?
1: Ma penso, per il momento devo ancora valutare, sono un po' in ritardo.
0: Bene, allora guarda, prenditi del tempo, intanto goditi gli Scancanensi al Noisy Nipple Fest il prossimo 23 luglio. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie.

0: Sembra un po' la canzone per descrivere la chiusura del cerchio, perfect perlomeno questa prima parte di Rock and Talk in vostra compagnia con gli Smashing Pumpkins, tra poco le breaking news del TGCon 24.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCon 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni, la Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Dietro front di Trump sull'annunciata tassa del 20% per attraversare Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra i raid statunitensi e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, avvia intanto i colloqui tra Libano e Israele a Roma. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Questa è la breaking news di TGCon 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 verso Genova code per un veicolo in avaria tra Recco e Nervi. Sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 3 chilometri di coda per traffico tra via Togliatti e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A1 verso Milano 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico, proseguendo un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi, sempre sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, rallentamenti per lavori tra l'incrocio San Martino d'Agri e l'incrocio Missanello, statale 92. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
4: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Torniamo insieme prima dell'appuntamento dedicato all'informazione con il nostro Cavaliere Nero, che tra poco arriverà qui su Virgin Radio. Tra l'altro, prima mi sono reso conto di aver involontariamente tirato fuori la generazione X che è in me, quando ho detto che al 342-4141-411 fossero arrivati parecchi SMS. In realtà, devo dire la verità, è una forma di comunicazione, come forse saprete, sembra magari meno popolare rispetto al passato. Di questa cosa potremmo parlare con Antonello, che tecnicamente però è un boomer, e con lui potremmo ricordare altre cose in merito alla storia della telefonia, tipo le cabine rosse con i gettoni, ma anche i telefoni, quelli grigi, che erano nei bar, dove si telefonava solo col gettone, dove tutti una volta siamo stati per comprare un ghiacciolo in una calda domenica d'estate. Parlo degli anni 70-80, no?

uno studio alla vecchia maniera, dove probabilmente ci sarà anche qualche telefono a gettone, a Nashville, Easy Eye Sound, gli studi di The Auerbach, dove con Patrick Carney sono nati alcuni dei più bei dischi della loro carriera. Gold on the Ceiling, i Black Keys, con il pezzo che probabilmente li ha resi famosi a livello internazionale, il loro grandissimo successo, no? Comunque io vorrei spendere ancora e chiudere il discorso sugli SMS, i cari e vecchi SMS, che nonostante oramai la gente preferisca WhatsApp, quello mi sembra chiaro, e purtroppo i tempi cambiano, io trovo che siano romantici, abbiano anche qualcosa di molto personale. Sarà che mi ricordano i primi anni dei cellulari, quindi comprai il mio primo cellulare alla fine degli anni 90, quelli avevano lo schermo verde, i caratteri neri, e gli SMS erano l'unica forma di comunicazione alternativa alla voce che avevamo, no?

0: Amazons, questa era l'ultima, Blood on the Bone, in Rock and Talk su Virgin Radio. Restate lì, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Siamo una squadra generazionalmente trasversale, perché abbiamo i millennials, abbiamo la generazione X, abbiamo i boomer, quindi pronti ad informarvi trasversali generazionalmente anche quest'oggi con il nostro Cavaliere Nero su Virgin Radio, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.

0: Ecco, ecco qua, ecco. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: È l'idea di questa ragazza sullo scoglio che dice a Bobby Solo: vieni qui, vieni là, tarararalla. Che è da quando ho ascoltato questa canzone da ragazzo, da bambino, da adolescente, che mi interrogo cosa avrà voluto dire la ragazza sullo scoglio a Bobby Solo in questa canzoncina domenica d'agosto. Non lo so perché l'ho fatta ascoltare, devo essere sincero, ma evidentemente tutto quello che è stato detto prima mi ha indotto a recuperare dalla memoria l'immagine di questa ragazza sullo scoglio che chiede a Bobby, dice a Bobby Solo: vieni qui, vieni là, tararara. Chissà a chi dirà vieni qui, vieni là, tararà, adesso che deve fare una riflessione Giorgia Meloni. Allora, ieri ci sono state due sconfitte: la sconfitta della Francia con la Spagna ai mondiali e la sconfitta di Giorgia Meloni, ovvero la seconda trambata dopo aver perso il referendum sulla giustizia, con il voto a scrutinio segreto, il voto non palese, sulle preferenze della legge elettorale, che adesso vi spiegherò. Però insomma, quindi la Meloni ha detto: adesso bisogna capire cosa è successo. È successo banalmente che sono ricomparsi i franchi tiratori, che sono coloro, il fuoco amico, quelli che sparano contro la propria maggioranza. Dopodiché che si sia votato sulle preferenze, anzi, poteva essere anche una norma sul è vietato mettere la panna nei rigatoni alla carbonara. Ecco, la norma poteva essere questa: i franchi tiratori sono quelli che dall'interno della maggioranza di governo hanno sparato sulla maggioranza di governo. Resta da capire cosa può succedere adesso. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Surprised by the Joy, tra i protagonisti della prima estate, lo abbiamo ritrovato stamattina qui in Rock and Talk su Virgin Radio, Rich Dashcroft, ed ora siamo con Antonello Piroso.
1: Allora, dunque, bisogna per forza di cose dire qualcosa in più su questo voto, un voto di scarto per cui la proposta del governo non è stata approvata, un voto di scarto perché nel computo di quelli che dovevano votare contro, cioè le opposizioni tutte unite, no? Noi siamo contro il provvedimento del governo. Ok, vabbè, ma tanto il governo ha la maggioranza e se lo approva da solo questo emendamento che introduceva la possibilità di avere una parte delle liste elettorali non bloccate e decise dalle segreterie dei partiti, ma prevedeva una parte dei candidati basati sulle preferenze, cioè rimettendo una parte, almeno così sulla carta, no, della scelta dei candidati al futuro Parlamento nelle mani degli elettori, perché la presentano così. Poi, guardate, non ci urliamo nel manico, non prendiamoci in giro, è tutta una manfrina dentro ai partiti, perché o le liste le decidono le segreterie dei partiti o le liste sono un misto come si voleva fare in questo caso, oppure no, lasciamo che siano le preferenze a decidere, no? Sì, ma intanto chi è che viene messo in lista, con quali criteri, chi si può candidare? Voglio dire, se io voglio entrare in Parlamento domani, cosa devo fare? Mi devo rivolgere a un partito, o mi faccio il mio, però devo raccogliere le firme in tutto il paese, regione per regione, oppure chiedo a un partito di avere la possibilità di candidarmi, perché credo di avere dei numeri. Poi sarò io a fare la mia campagna elettorale per raccattare i voti necessari per essere eletto. Ma proprio qui si imbastardì il sistema delle preferenze, perché in realtà quelli che poi si candidavano e avevano i mezzi per raccattare le preferenze, per essere scelti, essere candidati ed essere scelti, erano quelli che volevano fare politica, la politica come professione, ci investivano anche i soldi, in qualche caso trafficavano, c'era la compravendita dei voti. Per questo motivo le preferenze furono eliminate, perché le preferenze erano un sistema per incancrenire, no, il metodo politico. Quindi si abolirono, dicendo no, con le preferenze arrivano solo i banditi, facciamo che siano i partiti. Quindi tu scegli il partito e poi è il partito che sceglie chi mandare in Parlamento, ovviamente gli amici dei capi, quindi gli amici della Meloni, candidati, poi nominati, eccetera, oppure dall'altra parte gli amici della Schlein, di Giuseppe Conte. Ma capite bene che è tutta una roba loro? Cioè non c'entra nulla con la stabilità del governo, il governo che diventerà più efficiente. Anzi, ha ragione Filippo Ceccarelli, fine documentarista della politica, un archivio, mitico archivio di Filippo Ceccarelli che ha cominciato a mettere insieme lui con i ritagli negli anni 80. Oggi scrive su Repubblica, è la nemesi per Giorgio Meloni, la nemesi, la dea della vendetta. No? Hai continuato a dire al mondo che stai per battere tutti i record di durata, il l'unico, la prima volta che un governo batterà, arriverà dal primo giorno di legislatura fino all'ultimo, 5 anni, mai visto prima, superati Renzi, superati Berlusconi, no, Berlusconi ne manca il prossimo, superando il prossimo Berlusconi, una delle durate di Berlusconi, Meloni diventerà la presidente del consiglio più longeva nella storia repubblicana. La nemesi, dice Ceccarelli, ecco, ti ha mandato un segnale, forse ti stai allargando un po' troppo, forse sei anche un po' arrogante, forse sei anche un po' presuntuosa, quindi ti hanno punito nel segreto del voto i tuoi alleati, chi? O Vannacci, cioè il gruppo di deputati che sono passati sotto le insegne di Vannacci, di Futuro Nazionale, che ha detto votiamo sì con la maggioranza, ma poi in realtà nel segreto dell'urna avrebbero votato no insieme all'opposizione. Oppure è stata Forza Italia che è l'alleato più riottoso in questo momento, oppure vai a capire se qualcuno nella Lega, chi era presente, ma lasciate stare, è tutto un teatrino loro. Il segnale politico è che la maggioranza di governo ha detto a Giorgia Meloni non puoi fare come ti pare, o se tu pensi che sarà una lunga e semplice passeggiata di salute fino al voto della prossima primavera, ti sbagli. Quindi segnale politico. La Meloni ha detto ha vinto la palude, no, ha vinto la politica, quella che siamo abituati a vedere, ed è quella da cui la maggior parte degli italiani, no, la maggior parte no, siamo seri, la metà degli italiani ha già detto guardate sono affari vostri che noi non verremo neanche a votare, lo hanno già annunciato adesso, uno su due non andrà alle urne, certificato dai sondaggi di Alessandra Ghisleri. Chiudo dicendo le opposizioni brindano, le opposizioni gongolano, è finito il governo Meloni, è finita l'era della Ducetta e adesso tocca a noi, Dio ce ne scampi, tocca a loro. Cioè quella roba lì che è la Schlein più Conte più Bonelli più Fratoianni più Di Battista più... No, no, scusa, dalla padella alla braccia con ritorno, andate e ritorno. No, stamosene a casa, va? Come diceva quello, quando si deve votare, piuttosto andiamo tutti al mare, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Communication Breakdown. Questi erano i Led Zeppelin su Virgin Radio. Nessuna interruzione di comunicazione invece con il nostro Cavaliere Nero che è qui con noi, Antonello Piroso.
1: Caroline si toglie la camicia, si sfila le scarpe, sbottona i pantaloni aderenti facendoli scivolare giù con un sinuoso ondeggiare dei fianchi. La sua pelle liscissima tradisce una cura ossessiva per il corpo. Dopo aver indugiato con malizia perché io ispezioni ogni centimetro del suo corpo, sale su di me, allunga la mano destra a coprirmi occhi e bocca. Poi dopo Caroline c'è anche una signora, Emilia, la quale è un'insegnante di scuola media di Roma, con la quale ci sediamo, ci vediamo per mangiare un boccone. Capisco che lei ha la sensazione di conoscermi profondamente, una sensazione che accomuna gran parte del pubblico, e senza neppure che ce ne rendessimo conto, mentre pranziamo le nostre mani si cercano e si trovano sulla tovaglia. La seconda volta che ci incontriamo finiamo direttamente in un motel. La donna che è sposata poi lascia il marito, la relazione dura un anno e mezzo. Queste due storie di Caroline e di Emilia sono state scritte, perché sono due episodi autobiografici, sono stati raccontati da Sigfrido Ranucci nella sua autobiografia professionale pubblicata 2 anni fa da Bompiani con il titolo La scelta. La scelta, sottotitolo, è il momento di difendere tutti insieme la libertà di informazione. Racconto anche autobiografico dove lui parla di queste due donne, Caroline, una producer svizzera che voleva lavorare al Report, e questa Emilia, che era una sorta di fonte, nel senso che si era presentata perché aveva una storia, aveva segnalato una storia, lui l'ha incontrata e poi due relazioni. Cioè, cosa c'è di male? Beh, insomma, a parte che nelle autobiografie professionali uno giustamente ci mette quello che gli pare, lui ha sentito il bisogno, la necessità di raccontare questi suoi due episodi di coup de foudre, di colpo di fulmine professionale, poi emotivo, sentimentale, sessuale, quello che pare a voi. Scelta assolutamente legittima per quello che riguarda Ranucci. Io un po' sorpreso, ma non, anche per la descrizione, no? Voglio dire, gli stanno tirando fuori tutti, perché io sono andato a prendermi il libro, perché ho questo vizio, cerco di andare sempre alla fonte in modo da capirne di più. Non vorrei che adesso il caso Ranucci diventasse il caso Garlasco, cioè che tutti i giorni programmi televisivi più o meno, o giornali più o meno, siti, blog e i social. Certo, Ranucci ha fatto di tutto per cercarsela. E quando dico di tutto per cercarsela, non mi riferisco alle inchieste che hanno dato fastidio, no, alla coerenza. In questo paese, quando un politico una volta mi disse, in questo paese se vuoi fare un danno a qualcuno, un uomo, un maschio, un bipede maschile, devi dire di lui o che fa parte della lobby gay, un omosessuale, la lobby, la fantasia, oppure che è cocainomane, oppure che è massone, no, ah, è massone. Al referendum sulla giustizia quelli che votano sì sono tutti massoni piduisti perché era il disegno di Licio Gelli. Poi si scopre che lui frequenta la vitola che lo chiama fratello. Fratello è il termine con cui i massoni si riferiscono l'uno con l'altro. Allora, sicuramente Ranucci, almeno credo, non è massone. La vitola sì. L'hai frequentato, è un tuo amico, difendi la tua amicizia, ma ti rendi conto che per il sospetto di frequentare qualcuno iscritto alla massoneria, come se la massoneria tutta fosse un'associazione a delinquere, tu, Ranucci, hai costruito inchieste del tuo programma e adesso sei finito con tutte le scarpe nella stessa situazione? Spero che questo ti serva per il tuo futuro professionale, altro che le storie delle amiche. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Depeche Mode dei primi 2000 con Suffer Well. Torniamo qui in Rock and Talk su Virgin Radio con Antonello Piroso.
1: Dunque, il film, ieri sera c'era la partita, ma su un altro canale c'era un film, Insider, Dietro la Verità, un film del 99, protagonisti Al Pacino e Russell Crowe. Una storia di giornalismo, a proposito, abbiamo detto di Ranucci, ma che viene dagli Stati Uniti, quando Al Pacino, che lavora per una rete televisiva americana, scopre un signore, che è Russell Crowe, che lavora per le multinazionali del tabacco e, siccome ha un ruolo apicale, vicepresidente, vuole raccontare come le multinazionali infettino la salute pubblica perché trattano la nicotina delle sigarette con l'ammoniaca per creare dipendenza. Lui lo vuole raccontare, l'uomo della multinazionale, Russell Crowe, e Al Pacino, che è il giornalista, glielo vuol fare raccontare, anzi lo intervista con la telecamera. A quel punto tutto è pronto per andare in onda, ma la rete blocca il servizio. Sentite che cosa dice Al Pacino ai suoi capi a proposito di questo bavaglio. Vai, Nico.
2: Tu mi paghi per scovare e far parlare uomini come Wigand, per farlo uscire allo scoperto perché si fidi di noi e per farlo andare in televisione. Lo faccio, te lo consegno. Si siede e parla, se ne frega altamente del suo fottuto accordo di riservatezza ed è l'unico testimone nella più grande controversia che investe la sanità pubblica. Questo è il più scandaloso caso di condotta aziendale illecita nella storia degli Stati Uniti.
1: Questa è la storia. E come finisce? Sentite come continua Al Pacino.
2: E Jeffrey Wigand, che è sul filo del rasoio, va in televisione e cosa fa? Dice la verità? Sì. Fa anche notizia? Sì. Allora la manderemo in onda? Naturalmente no. Perché? Perché non sta dicendo la verità? No, perché sta dicendo la verità. Per questo motivo non la manderemo in onda. E più lui dice la verità, peggio è.
3: Sei un fanatico, un anarchico.
1: È sempre così. Quando difendi il diritto alla verità vera, quando gli scandali sono seri, quando le implicazioni sono davvero pesanti, se vuoi andare fino in fondo per un obbligo di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, ti diranno che sei una mina vagante incontrollabile, che sei un anarchico, che vuoi distruggere il sistema. Questo quando il giornalismo è vero giornalismo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: The Rush, questi erano gli Editors. Noi non abbiamo moltissima fretta, però siamo arrivati ai saluti con il Cavaliere Nero per questo appuntamento di mercoledì qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: E ovviamente siamo in attesa di vedere chi sarà l'altra finalista. La Spagna ha battuto la Francia, stasera Argentina e Inghilterra. Ho un vago sospetto sul risultato finale, spero di sbagliarmi, ma ho un vago sospetto. Vediamo domani. Domani avete la mia parola d'onore, vi dirò che cosa sto pensando in questo momento, ma facciamo così, lasciamo tutto in sospeso, no? Un po' di suspense. Però continuate ad ascoltare Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao Antonello.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Virgin Classics 1971.

Won't Get Fool Again. Siamo tornati all'inizio degli anni 70 insieme agli Who qui in Rock and Talk su Virgin Radio, e noi tra l'altro siamo quasi alla fine di questo appuntamento di mercoledì 15 luglio in Rock and Talk. Voi lo sapete che insomma questa settimana su nostro sito virginradio.it c'è un straordinario rock ambassador che ci aspetta, Mick Jagger, che ci racconta con la sua spontaneità, con la sua verve, con il suo carisma, anche insomma gli ultimi se vogliamo mesi dei Rolling Stones al lavoro al nuovo album Foreign Tongues, che potete ovviamente vedere su virginradio.it. messaggio del nostro rock ambassador che ci fa parlare di lui, anche perché ha voluto svelare al mondo quale dovrebbe essere il ruolo di un performer in un'intervista pubblicata nel weekend dal New York Times. Dunque, a differenza di altri performer, e nonostante insomma nell'ultimo disco ci siano un paio di canzoni con spunti di attualità, il frontman dei Rolling Stones non crede che il lavoro di un grande uomo di musica, di spettacolo, consista nel far riflettere il pubblico sullo stato del mondo. Ecco, non voglio girarci troppo intorno. È tra l'altro un argomento di cui si è discusso ultimamente, anche per altre esternazioni di altri personaggi. L'argomento viene fuori però da una domanda di questo giornalista, che ha chiesto a Mick Jagger come interpreta il suo rapporto con il pubblico. Allora, da una parte c'è Bob Dylan, per il quale la presenza della gente sotto il palco sembra secondaria, dall'altra c'è Bruce Springsteen, che trasforma i concerti in dialoghi con chi viene a vederlo. Il mio compito, ha detto Mick Jagger, quando si esibisce, è far sì che la gente si diverta il più possibile, che dimentichi per due ore i suoi problemi e in generale quelli del mondo. Quindi, che problemi potresti avere prima di andare ad un concerto dei Rolling Stones? Rolling Stones che ringrazierai per averteli fatti dimenticare, la rata del mutuo, che ne so, il fatto, un esame all'università, insomma tanti problemi che potremmo portare con noi quando ci dirigiamo ad un grande concerto, ma fortunatamente con il potere della musica quegli stessi problemi si dimenticano. Dice Mick Jagger, il mio compito è farli andare fuori di testa ancora di più, perché in effetti quando vai ad un concerto, sì, dimentichi le regole del mondo all'esterno e ti lasci trasportare dall'energia del rock and roll. L'unica cosa che deve fare un buon performer è controllare quella scarica di adrenalina, e mentre lo fa, dice Mick Jagger, non smette di osservare il pubblico, perché lui deve sempre capire come sta andando la situazione, come si sente, fa freddo, piove, hanno aspettato troppo, hanno avuto problemi ad entrare, molti sono lontanissimi dal palco, perché ormai, dice il frontman dei Rolling Stones, si suona soprattutto negli stadi, ma se ti esibisci in un teatro, ad esempio, questi problemi non esistono, lì puoi trasformare tutto molto rapidamente in un gruppo coeso. La sua è una storia lunghissima, quindi lui ripercorre in questa intervista anche i lunghi anni in tour con i Rolling Stones, ma anche esperienze che magari alcuni fan potrebbero non conoscere. Quando andò in tour con Little Richard, non aveva idea che si potesse fare quello che faceva lui. Gli artisti all'epoca non si comportavano, no? Come si comportava Little Richard: salivano sul palco, suonavano le canzoni, dicevano ciao e finiva lì. Invece, grazie a questo artista, Mick Jagger ha scoperto come fosse possibile abbracciare il pubblico, coinvolgerlo nella sua visione del mondo. Insomma, il trucco qual è? Farli sempre alzare, scherzare con loro, fare in modo che durante un concerto si crei una vera comunità. Davvero, grande insegnamento quello di Mick Jagger, che credo in maniera diversa abbia ripreso con i suoi fan in giro per il mondo, anche MGK, che li ha coinvolti nel video di Fix Your Face con Fred Durst su Virgin Radio.

0: When you talk to me, fix your beep face. Perché qui siamo politically correct, quindi niente parolacce. MGK con Fred Durst in Rock and Talk su Virgin Radio si chiude eccezionalmente questa puntata solo in mia compagnia, ma domani siamo sicuri, nel caso andremo a prenderlo a casa, sarà con noi anche Dottor Feelgood. Quindi grazie per essere stati con Francesco Allegretti, ma anche Nico Carminati, Riccardo Buccero in redazione e il nostro Antonello Piroso. Domani la squadra al completo di nuovo alle 6:30 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: It's 8:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, la maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude, serve una riflessione, il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza, arriva la nuova stretta antimaranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Passo indietro di Trump su Hormuz. Invece della tassa del 20%, ha detto, gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. I droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia. Il presidente americano ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe israeliane da Siria e Libano. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Traffico. La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Villa Marzana e Occhiobello, sulla A1 verso Milano 5 km di coda per un veicolo in avaria tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, proseguendo 3 km di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi, verso Napoli traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Nel tratto ci sono 4 km di coda. Sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso tra l'incrocio Casello Vittorio Veneto Nord della A27 e l'incrocio Fadalto. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 15 luglio 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Io sono Alteria, c'è Super Tokyo in regia. No, ridevo per i capelli improbabile che vedo su Vergia Radio. Ah, è la faccia tutta, dice grazie Tokyo. È bello comunque arrivare al lavoro e sapere di poter contare in un tuo abbraccio. Qui ci si vuole bene, almeno dalle 9 alle 11. Cosa facciamo? Boh, cosa facciamo? Chiacchieriamo di rock and roll, ma chiacchieriamo della vita tutta, quello che capita tra le nostre mani condividiamo. 342 41 41 41 41. Posso fare una richiesta strettamente personale? Questa mattina, Toki, io, guarda, ho bisogno d'affetto. Mandate affetto via WhatsApp vocali che poi noi vi buttiamo nell'etere. Ieri sera grande concerto dei Pixies, concerto firmato Virgin Radio, ne parleremo insieme. Parleremo dei Pink Floyd a Venezia nel 1989, è stato un evento epocale, e poi anche di quelli che sono i trend dell'estate 2026, le solite minchiate che ogni tanto condividiamo insieme. Va bene amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: La voce di Chris Cornell per iniziare questa giornata. Bene, hai visto che alle volte serve così buttarla un po' sul pietismo, sul vittimismo, e voi mi mandate l'affetto, l'affetto,
1: Valteria,
0: i messaggini.
1: Buongiorno, guarda, sono duetti, che faccio? Affetto
0: Vabbè,
1: ancora
0: ma
1: o
0: dai.
1: Mi fermo? Comunque, sberebem come tutte le mattine.
2: Sberebem, Valteria, io qui ho del prosciutto, dello speck.
0: Ma veramente?
2: Ah no, affetto, non affettato, scusami.
3: Ciao Valteria, ciao Tocchi. Ma come gesto d'affetto vale anche se ti faccio arrivare in radio una birra bella fresca?
4: Tutti abbiamo bisogno di affetto, dai. Un grosso abbraccio da Gianfranco da Pisa.
0: Ah, meno male che Gianfranco da Pisa un po' di affetto me l'ha mandato. Bravi ragazzi, le donzelle dove sono questa mattina? Dopo vi buttiamo anche voi in onda. Allora, dicevo, ieri sera Parco della Musica, Segrate, Milano, concerto dei Pixies, belle live firmato Virgin Radio. Una band, guarda, proprio non è una novità, ma proprio due giorni fa, ancora una volta, Dave Grohl ha rilasciato un'intervista dicendo che Surfer Rosa, album dei Pixies, è in assoluto il suo album preferito, perché è un disco che contiene tante cose. Banalmente, anche il gioco di voci tra bassista e cantante chitarrista dei Pixies è una particolarità che all'epoca non era così scontata, oltre il genere che hanno portato avanti per un bel po' di decenni. Momento Where Is My Mind è stato clamoroso. Se eravate lì anche voi, beh, sapete, potete, dovete raccontare. Adesso un po' di rock and roll. Mr. Brownstone, arrivano i Guns N' Roses.

Thieves, Stray Dogs, questo è il titolo del nuovo album in arrivo. Oh, è pazzesco come dopo oltre 10 anni dalla scomparsa di David Bowie continuano ad esserci iniziative, continuano ad esserci tributi, omaggi, giustamente aggiungo, per il Duca Bianco. È successo l'11 di luglio, quindi non troppi giorni fa, nella città di Londra, questo live molto speciale per festeggiare The Rise and Fall of Ziggy Stardust, album clamoroso del 1972. Sul palco tanti ospiti, di sicuro un momento particolarmente magico e toccante è stato questo qui. Sentite, riconoscete la voce. Chi è che canta? Beh, si becca subito, È la voce di Brian Molko dei Placebo, chiaramente non poteva non esserci Brian Molko a tributare il suo, beh, colui che ha tirato fuori il talento dei Placebo, perché David Bowie in qualche modo li ha scoperti e li ha portati con sé sul palco. Comunque, grande concerto, Brian Molko e tanti personaggi sul palco, insieme a questa Fiona Bryce, che è stata ed è una direttrice d'orchestra molto molto in gamba. Noi Bowie ce lo ascoltiamo questa mattina con un altro pezzo davvero magico, si intitola Life on Mars.

0: Life on Mars, David Bowie, siete su Virgin Radio, restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Metallica.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
5: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
4: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
16: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Fino al 23 luglio pasta alla Molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
20: Ci sono cose che vorresti tornassero.
21: Come le vacanze.
20: O un bel vantaggio.
21: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
22: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Darkness era sono, il suono dei Metallica. Caro il mio Toki, oggi per me da oggi tu diventi Toki, un po' così all'americana. Ti piace Toki? Ehi, ha parlato! Attenzione! Ieri vi abbiamo raccontato, cioè più che altro vi abbiamo tirato in mezzo in un discorso carino, cioè pezzi pop rifatti in chiave metal, punk, rock, che secondo voi hanno spaccato, che sono state delle reinterpretazioni molto ben riuscite. Facciamo al contrario, perché parlando dei Metallica, non so se tutti vi ricordate nel 2001 la versione di Nothing Else Matters rifatta da Marco Masini, titolo italiano e chi se ne frega, questa fu la traduzione. Però non voglio finire nel cliché del discorso mamma mia che pezzo, ma come ha fatto Masini a fare quella cover, dai, non esiste. In realtà il bello della storia è che Marco Masini ha dichiarato: io all'inizio della mia carriera facevo cover un po' come tutti e facevo i Metallica perché io provo un amore puro, sconsiderato per i Metallica. Succede che nel 2001 mi viene questa idea di fare una cover in italiano di Nothing Else Matters e mando il provino alla casa discografica dei Metallica. I Metallica ascoltano il pezzo perché dovevano dare l'ok per poterlo vedere pubblicato, dicono di sì, apprezzano parecchio la versione di Masini e il pezzo viene pubblicato. Se mai lo avete ascoltato, cioè, vedete voi, e chi se ne frega è il titolo. Chiusa la parentesi cover, reinterpretazioni e via dicendo, adesso You Learn, siete su Virgin Radio, Alanis Morissette.

0: nuovo singolo degli U2, Street of Dreams. Noi restiamo insieme, sapete cosa? Torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare. Sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort and design. Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAE 8,24%, 35 rate da €119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia, movement that inspires.
23: Ho comprato una perla nera.
24: E perché?
23: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
24: E perché?
23: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
25: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
24: Rock 500, the songs that made rock history.
26: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
27: Virgin Classics 1968.

Deep Purple 1968, Ash, il loro primo singolo. Parlando di Deep Purple, 3 luglio è uscito Splat, nuovo album. Non so se avete avuto occasione di guardare la bella chiacchierata che ho fatto insieme a Ian Paice, batterista storico leggendario della band, e il nuovo chitarrista Simon McBride. Se prima abbiamo parlato dei Metallica, guarda, vi tiro fuori un pezzettino dell'intervista quando, parlando con Ian Paice, dai, che ha dettato un po' le regole del batterismo tra i rockettari, cioè tutti i batteristi guardano Ian Paice o comunque hanno stima per lui. Si parlava di modo di suonare, lui dice: sai cosa, un pezzo come Smoke on the Water dei Deep Purple sembra un pezzo heavy metal, ma racconta, non è proprio così. E infatti una volta quando la suonò Ian Gillan insieme a Lars Ulrich dei Metallica alla batteria, la resa fu potente, ma lui non suonò esattamente il groove di Smoke on the Water. Ian Paice dice: perché io metto dentro un mio stile, un mio linguaggio un pochino più swing. Molto interessante, la trovate sul sito virginradio.it.

0: Oasis con Wonderwall, l'inno dei mondiali dell'Inghilterra quest'anno. Ne parliamo insieme tra poco, casa nostra Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Seconda ora, Morning Glory, sono le 10, buongiorno, io sono Alteria, c'è Toki, Toki in regia. Parleremo di mondiali tra poco perché abbiamo ascoltato Wonderwall e qualcuno giustamente dice bravi, però adesso passate anche un pezzo per par condicio che possa in qualche modo rimandare all'Argentina. Dai, tra poco parliamo di Liam Gallagher più che altro ed Inghilterra e poi ci perdiamo nei nostri racconti, aggiornamenti, notizie, album, concerti e non mancano mai, lo sapete bene, le nostre belle storie.

Il treno del rock and roll AC/DC ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Allora, abbiamo chiuso la prima ora ascoltando Wonderwall degli Oasis. Piccolo riassunto dei mondiali: sapete bene quanto io sia informata grazie al mio Toki che mi dice cosa succede. Allora, la Spagna è la prima finalista, giusto Toki? Scusami, lo sai che quando è la giornata così è così. Allora, Spagna finalista. Questa sera gioca Argentina contro Inghilterra, giusto? Si dice così? O Inghilterra contro l'Argentina? In che ordine? Argentina contro Inghilterra. Bene, Liam Gallagher ha lanciato la sua profezia. Ora, è cosa comune non dire mai vinceremo, non, perché si dice no, così goofy, ma Liam Gallagher può fare tutto. E lui dice, questo mondiale lo vinciamo noi. Non so come e non mi importa, ma questo mondiale lo vinciamo noi. Parola di Liam Gallagher. Abbiamo ascoltato Wonderwall, giustamente qualcuno ci dice, beh, però passate qualcosa anche dell'Argentina. Non è così, cosa cantano i tifosi dell'Argentina? Dovremmo fare una ricerca, così come i tifosi della Spagna. Sai cosa? Che avere un pezzo nazionale pop, mainstream, rock, tanta roba quanto Wonderwall, non è facilissimo, quindi c'è la Macarena forse, volendo pensare alla Spagna. Argentina, aiutatemi voi a tirare fuori un titolo di una canzone famosa argentina che in questo momento a me non sovviene. Comunque ce la giochiamo, secondo te chi vince questa sera? Inghilterra, anche un titolo di una canzone famosa argentina che in questo momento a me non sovviene. Comunque ce la giochiamo, secondo te chi vince questa sera?

Come Inside, Paul McCartney dal nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Questo brano molti fan dicono probabilmente è una dedica alla sua moglie tanto amata e morta troppo presto, Linda Eastman. Loro si incontrano in un locale nel 67 per la prima volta. Paul McCartney vede questa bella ragazza, si alza dal tavolo, fa tipo la finta di bloccarle la strada e le dice: continuiamo la serata insieme, vieni con me in un altro locale. E poi la invita a casa sua a vedere la collezione, non di farfalle, ma collezione di quadri del pittore Magritte, hai capito, Paul McCartney? E poi da lì nasce un grande amore. Domani sera Best Rock, ancora una volta potete ascoltare insieme a noi il Best Rock dedicato proprio a The Boys of Dungeon Lane, da me condotto, con anche dei bei momenti di chiacchierata, di racconto proprio di Paul McCartney, che ci dice cose sul suo disco. E invece, caro il mio Toki, tornando ai mondiali, tornando all'Inghilterra, io e te abbiamo detto probabilmente, così a sentimento, vincerà l'Inghilterra questa sera contro l'Argentina. Devo dire che pensano quasi tutti gli ascoltatori di Morning Glory il contrario. Facciamo così: dovesse vincere l'Argentina e noi perdiamo questa scommessa, che scommessa non è, domani io e Toki balleremo un tango in diretta su Virgin Radio, tanto non ci vedete e quindi meglio così. Iggy Pop, Last for Life.

0: Questa è l'iguana del rock e Iggy Pop. E noi restiamo insieme e torniamo anche con la voce magica di Sam Fender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Il caldo ti rallenta.
17: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
20: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

Speed of You, Sam Fender, che potremmo tradurre come la tua copia sputata. E Sam Fender parla del difficile rapporto che ogni tanto si può avere con il padre, la madre, insomma i propri genitori, quando si hanno delle cose in comune e molte altre no. Invece ho bisogno del vostro aiuto, perché siamo a metà del 2026, iniziano ad uscire quelle che sono le prime classifiche, gli album migliori di questo 2026. Chiaramente qui si parla dei migliori album usciti nei primi 6 mesi, ne abbiamo di cose. Gorillaz con The Mountain, album molto molto particolare che è nato da un viaggio in India. C'è appena uscito un nuovo album degli Stones, così come quello di Paul McCartney, ne abbiamo parlato prima. Nick Cave, gli Sleaford Mods, tanta roba. Quello che provo a chiedere a voi, e proviamo insieme a fare un ragionamento: avete acquistato un album, un disco nuovo uscito nei primi 6 mesi del 2026? Se sì, vogliamo il titolo, e già che ci siamo vogliamo anche la vostra preferenza. Miglior disco uscito da gennaio a luglio 2026, in questi primi 6 mesi del nuovo anno. Vi aspettiamo. 342 41 41 41. Adesso gli Swede, siete su Virgin Radio e questa è Trash.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola. A volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: brava di dischi belli usciti nella prima metà di questo 2026. In tanti avete detto Your Favorite Toy dei Foo Fighters, uscito appunto il 24 di aprile. Noi restiamo insieme e torniamo con Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS. Love people, not labels.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Non voglio essere fritto!
23: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
23: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
24: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
25: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
26: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Virgin Classics 1978.

Springsteen 1978, provare tutta la notte. Qui Bruce Springsteen parla del rock and roll e la band, il suonare insieme. A proposito di notte, leggevo una bella iniziativa a partire da adesso, metà di luglio, la possibilità di visitare il Colosseo con delle visite guidate, gruppi ristretti, proprio visite serali, notturne. Pensa che magia potersi fare un bel giro dentro il Colosseo. Molto molto bene. Tornando alla musica invece, siamo addirittura d'arrivo, ultimo pezzo insieme prima di Long Playing Stories, Night Shift Superstar. Questo è il titolo del nuovo singolo dei Muse. Muse che avevano promesso per le date questa astronave volante dentro le venue dei concerti, un qualcosa di mega futuristico. In realtà hanno già fatto un paio di date, l'astronave non si è vista. Si vede che Matthew Bellamy forse ha un po' esagerato nella sua così grandezza di scenografia. Astronave non c'è, però quello che possiamo garantire è una grandissima figata e potenza di concerto. Arrivano anche in Italia, 20 e 21 novembre saranno a Milano, lo sapete bene, è un concerto firmato Virgin Radio, quindi iniziamo a organizzare l'agenda per i concerti 2026-2027. Eccoli Muse all'interno di Morning Glory, questa è Night Shift Superstar.

0: Nightshift Superstar, i Muse, adesso Long Playing Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un classico degli anni Ottanta, un brano che domina le classifiche nel dicembre dell'83, che porta la firma di Van Halen e si intitola Jump. Nel 1983 Edward Van Halen ha portato al successo con il suo modo unico di suonare la chitarra la band che ha formato con suo fratello Alex e con Michael Anthony al basso e David Lee Roth naturalmente alla voce, i Van Halen. È il chitarrista più veloce, più tecnico e più sorprendente della sua generazione, vuole sperimentare, si costruisce nella sua villa di Los Angeles uno studio di registrazione chiamato 5150, un nome ironico che riprende il codice di emergenza della polizia per un caso di follia. Lo studio 5150 diventa il suo centro creativo e Van Halen registra nel loro sesto album 1984, che esce il 9 gennaio dell'84, vende 10 milioni di copie e si piazza al numero 2 in America subito dopo il disco più venduto di tutti i tempi, e cioè Thriller di Michael Jackson, in cui peraltro Eddie ha suonato facendola solo di Beat It. Le rockstar vanno e vengono e i musicisti suonano per sempre, ha detto una volta Eddie Van Halen, che getta le basi del suono metal anni 80, mentre la presenza fisica travolgente di David Lee Roth trasforma Van Halen in superstar. Nel suo nuovo studio Eddie Van Halen è libero di esprimere la sua ossessione per le possibilità offerte dalla chitarra elettrica, ma anche da altri strumenti, per esempio l'Oberheim OBX, un sintetizzatore creato dall'ingegnere Tom Oberheim, che è appena uscito e scatena una vera rivoluzione. Lo usano New Order e Simple Minds, lo usano geni come Miles Davis e Prince, ma anche rock band come Police, Queen e Rush, ma nessuno riesce a portarlo al successo come Eddie Van Halen, che mette le mani sui suoi tasti e crea un pezzo intitolato Jump. Si dice che Van Halen abbia scritto il riff iniziale di Jump già nel 1981, ma David Lee Roth non era convinto. Poi un giorno ascolta il demo in auto con il suo roadie Larry, che gli dice: ehi, questa funziona. David scrive un testo dedicato ai suoi maestri di arti marziali. Jump diventa una hit, la prima numero uno della band in America. Questi non possono che essere i Van Halen con Jump.

0: 1984, che brano, che disco clamoroso di Van Halen con Jump, e grazie a Paola Maugeri per l'appuntamento. Long Playing Stories torna alle 13.50 e alle 17.50. Noi con Morning Glory domani mattina alle 9 vi aspettiamo puntuali, mi raccomando, 9.11, questo è il nostro orario. Grazie a Super Toki Toki Toki in regia, ringrazio Michele Primi, soprattutto al solito Toki. Chi è che dobbiamo ringraziare? Noi ascoltatori di Morning Glory, perché hanno tanta pazienza. Arriva Giulia Salvi con Personal Giulia, un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
8: Più puntuali di così non si può con una nuova puntata di Personal Giulia, amici miei, in questo mercoledì 15 luglio, caldissimo in tutta Italia, ma ci siamo noi a tenervi compagnia. Io che sono Giulia Salvi, il mio super talkie in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, e voi che scrivete al 342-4141-411. Sarà una grande puntata anche oggi, i biglietti per l'unico live italiano degli Idols, una delle band da tenere d'occhio, perché questi stanno già facendo il botto, neanche che lo stanno per fare, sono veramente sull'orlo del cambiamento. Presto diventeranno delle superstar internazionali, perché sapete che qua a Virgin Radio ci vediamo sempre molto molto lungo. Partiamo con i Green Day, questa è American Idiot.

Mary Canadiet, il grande capolavoro del 2004 dei Green Day. Siamo partiti col piede giusto, a Personal Giulia, e tra poco potrebbe già essere il momento buono, o magari aspetto un po' con i biglietti degli Idols. A proposito di biglietti di live, dove noi di Virgin Radio ci saremo, Noisy Naples Fest, una nuova realtà nella città di Napoli che a noi piace moltissimo, e ci saranno anche delle sorprese marcate Virgin Radio. Tra gli ospiti il 23 luglio ci saranno i Franz Ferdinand con gli Scancanensi, ma il 24 invece sarà la giornata dei Kasabian, che portano Act 30, il loro nuovo album, nel nostro paese, aspettando poi l'uscita ufficiale del 4 di settembre. Great Pretender, Kasabian.

Don't you forget about me, Simple Minds, 1985, Personal Julia. Parliamo finalmente del nuovo album dei Soundgarden di Chris Cornell, il chitarrista della band Kim Thayil. Ha detto che l'ultimo lavoro della band, contenente le registrazioni del grande Chris, probabilmente uscirà nel 2027. Ha dichiarato che il lavoro sul progetto, che è stato avviato diversi anni fa, continua e non ha escluso nemmeno la possibilità di un tour per promuoverne l'uscita, soprattutto dopo la cerimonia in cui Soundgarden sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame con questa combo di All Star che si sono susseguite dietro al microfono. Insomma, anche l'ipotesi di un tour potrebbe essere reale. Alla domanda su quante tracce ci sarebbero del disco, inizialmente ha detto che non poteva rispondere, poi però ha detto: in parte è un lavoro in corso, stiamo guardando il materiale che intendiamo completare e stiamo anche valutando materiale che forse possiamo davvero portare a termine. Queste sono decisioni che dovranno essere prese da noi che siamo nel gruppo e dal nostro produttore. Probabilmente però i pezzi saranno circa 8 o al massimo 9. Ci sono anche dei pezzi per i quali avevo già composto gran parte della musica e sui quali Chris aveva già apportato anche delle modifiche. Continua: sappiamo il significato di questo materiale per la nostra eredità e per l'eredità di Chris Cornell. Vogliamo assicurarci che sia il migliore possibile, anche perché

e sarà l'ultimo album in studio per forza di cose. Chiaramente non si sbottona su chi canterà queste canzoni e per questo dobbiamo aspettare, se davvero uscirà nel 2027, ancora poco. Fontaine's DC, a Personal Giulia, questa è Roman Holiday.

0: A Personal Jewel dei Fountains DC con Roman Holiday, tra poco su Virgin Radio, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
14: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.

Gli Skunk Anansie 1995, 6 le date in questi giorni nel nostro paese, si finisce a fine luglio. Per tutto ciò il nostro sito virginradio.it è una guida perfetta per tutti voi. Ma parliamo dei Queens of the Stone Age, che abbiamo visto lo scorso 6 luglio ad High Days prima dei System of a Down, ed è stata una performance gloriosa. C'è qualcosa però che bolle in pentola, c'è anche un nuovo singolo, si chiama Easy Street, ce lo stiamo per ascoltare, in cui la band si distacca dal tipico stile stone rock elettrico nervoso per focalizzarsi di più sull'aspetto delle chitarre acustiche. Ai cori c'è la cantante country Nikki Lane e questo pezzo è stato presentato durante il tour nei teatri. È una canzone piuttosto divertente, dice Home. È come quando sbatti il gomito, fa ridere perché fa male perché fa ridere. Sei serio ma allo stesso tempo è divertente. E a proposito di cantanti country, pochi giorni fa Shania Twain, la star country pop che sta vivendo una specie di revival, ha pubblicato un nuovo estratto dal prossimo album, si intitola Faded Blue Jeans ed è cantato questo pezzo proprio da Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Che stiano andando verso una svolta anche solo momentanea country? Potrebbe anche essere. Easy Street è il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age.

noi, The Black Keys 2011 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. E quel momento lì, amici miei, negli ultimi due anni anche in Italia è arrivato il sound dei Geez, che stanno diventando sempre più grandi. I Geez tornano nel nostro paese con quello che è il loro primo tour mondiale, che è partito dall'Australia qualche mese fa. Noi vi vogliamo mandare accompagnati con due biglietti il prossimo 19 di agosto al Circolo Magnolia di Milano al loro concerto. Due biglietti per i Geez, 800 32 4330, 800 32 4330. Mentre in casa Cure non ci sono aggiornamenti sulla malattia che momentaneamente purtroppo ha lasciato fuori dai giochi il bassista della band Simon Gallup, che però fortunatamente è sostituito dal figlio Eden, che di conseguenza fa sì che la band possa continuare con il tour europeo che porterà in giro Robert Smith e soci fino a fine agosto. A Fragile Fame, loro sono i Cure.

0: A Fragile Thing, loro sono i Cure 2024 da Songs of the Lost World. A Personal Giulia parliamo con Daniele da Milano, che resta in città il prossimo 19 di agosto perché ha due biglietti per i Ghisa al Circolo Magnolia. Daniele, ciao, come stai?
1: Ciao, grazie, tutto bene.
0: Allora, Ghisa, band bene. Di nuova generazione, di quelli da tenere davvero d'occhio con molta attenzione. Chi ti porti con te a vederli?
1: È un amico sicuramente.
0: Caro Daniele più amico, buon concerto dei Ghisa da tutti noi di Virgin Radio.
1: In vacanza. Va bene.
0: Vale la pena assolutamente. Ciao Daniele.
2: On Virgin Radio. Personal Giulia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia, scegli la tua prossima avventura con noi.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: Virgin Classics 1978.

Because the Night, Patti Smith, classico del 1978, Personal Giulia. I nostri social e il nostro sito virginradio.it sono pieni zeppi delle splendide foto dei Pixies. Ieri sera a Milano è stato un concerto meraviglioso e a proposito dei Pixies, la band ha risposto all'affermazione di Dave Grohl dei Foo Fighters, secondo cui Surfer Rosa è il disco perfetto. Dave ha nominato il debutto dell'88 delle leggende dei Pixies dicendo: amo quel disco per diversi motivi. Innanzitutto è stato prodotto dall'onnipotente Steve Albini e forse è stato il primo album a diventare popolare e a mettere in mostra la sua incredibile tecnica di ingegneria del suono. E poi ha elogiato i testi del frontman dei Pixies, Black Francis, spesso surreali e macabri, dice Dave Grohl. Il chitarrista della band, Joey Santiago, ha risposto immediatamente: devo essere d'accordo, ma soprattutto è soddisfatto della parola perfetto. Alla band è stato poi chiesto quale sia il disco perfetto dei Foo Fighters e la band ha risposto The Color and the Shape del 1997. Nonostante le carriere ad un certo punto parallele dei due gruppi, non si sono mai incontrati, quindi è bello che Dave Grohl vada ad elogiare i Pixies e viceversa. Comunque, se volete rivivere le atmosfere di ieri sera, appunto, tutti i social di Virgin Radio vi danno una mano. Greta Van Fleet, Play Your Games.

Underground, Red Hot Chili Peppers, 1989, gli esordi del trio losangelino che è al lavoro sul prossimo album che dovrebbe uscire entro la fine di questo 2026. Chi vi parla è Giulia Salvi, al timone di Personal Giulia, e nella seconda ora parleremo di una grande, grandissima band che, come hanno fatto tanti altri colleghi, ha ceduto in questo caso solo il 50% del proprio catalogo, ma soprattutto i diritti della propria immagine per un eventuale futuro di tour con gli Avatar o comunque realizzazione di biopic, di documentari, eccetera, eccetera. Ne parliamo dopo gli Stereophonics, questo è Make It On Your Own.

0: And Make It On Your Own degli Stereophonics, che chiude la prima ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas e 22 anni per lo zio. Definitive le condanne riguardanti l'omicidio della 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta a un matrimonio combinato. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani, è una nostra esigenza morale. Le vittime furono 43. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare del 20% il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. Aumenta l'afa sull'Italia, oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna, il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15, temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali, a Dallas Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta e Inghilterra-Argentina per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

Seven Nation Army White Stripes, uno dei pezzi più famosi al mondo, non c'è nulla da fare, ce ne siamo accorti anche davanti al palco di Jack White alla prima estate festival. Cari amici della vostra Giulia Salvi, partiamo con la nostra seconda ora. Insieme parliamo di una di quelle operazioni che fruttano tanto denaro agli artisti che ascoltiamo tutti i giorni. Gli Iron Maiden hanno venduto una quota significativa del loro catalogo, dello sfruttamento del nome e soprattutto dei

dollari per quello che nel 2028 diventerà il tour mondiale dei Kiss con gli Avatar. Gli ABBA sono stati i primi ad andare in giro per il mondo con il tour degli Avatar e a loro è fruttato veramente tanto denaro e anche tanto successo. La cessione delle quote a Pop House, si legge in un comunicato, consentirà agli Iron Maiden di lanciarsi in nuove iniziative creative che coinvolgano i fan esistenti e al contempo di far conoscere il loro repertorio a un nuovo pubblico. Allora, amici miei, qua la riflessione è questa: se negli ultimi anni tanti artisti hanno venduto il proprio catalogo musicale, tanti altri invece ultimamente si concentrano di più sulla vendita dell'immagine, proprio per lasciare aperta la porta per film, storie raccontate con cartoni animati, animazioni, docuserie e quant'altro, cioè portare avanti l'eredità musicale di un gruppo, ma soprattutto grazie all'aspetto visual della cosa. Shinedown, per loro è ancora troppo presto per pensare ad un'operazione del genere. Questa è Young Again.

dei Motley Crue con la loro più grande ossessione, Girls, Girls, Girls. In sottofondo arriva lui, Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador su Virgin Radio, Human.

0: Lenny Kravitz, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online. Mi manchi ma
4: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Pisolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Pisolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
21: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
20: 13.750 euro?
21: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Billy Smash Mouth, Personal Giulia, 12 e 28. Quante volte vi ho detto che il mese di agosto, se si parla di uscite discografiche, è davvero quello del vero fermento, quello più caldo al di là delle temperature. Anche i Weezer sono pronti ad annunciare il loro nuovo album, che si chiama semplicemente Weezer, il 21 di agosto. Dopo aver pubblicato gli album Blue, Green, Red, White, Till Black, i Weezer tornano con un nuovo colore nell'arsenale di Weezer. Loro hanno sempre scelto questo titolo appunto per i loro album, che poi vengono caratterizzati da un colore in particolare. Questo sarà il loro 20° album. Dopo un incredibile tour per il 30° anniversario della band, che ha registrato sold out in tutto il mondo, i Weezer tornano appunto con un disco che è nato da delle sessioni dove la band si è riunita in una stanza creando insieme. Ed è la prima volta che il frontman dei Weezer, Rivers Cuomo, e il batterista Pat Wilson hanno scritto insieme le basi di un brano dal loro primo album. Quindi dopo 30 anni due tornano a scrivere insieme. Weezer contiene dei brani ironici sull'invecchiamento come band, sul valutare la propria eredità e sul continuare ad andare avanti. E poi appunto sarà un album in cui si punta molto sul ritorno alle origini se si parla di sound. Di conseguenza ci dobbiamo aspettare un bel contenitore di hit. Nickelback, Bones for a Crows.

0: voglio bene a mio fratello, ma non quanto ami gli spaghetti cinesi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Radioactive, loro sono i Kings of Leon 2010, sempre attuale questo pezzo. A Personal Giulia tra poco parleremo anche di overtourism, questa fastidiosa piaga appunto della nostra società. A Madrid c'è un gruppo di sabotatori antituristificazione che sta sabotando di fatto centinaia di appartamenti affittati dai turisti. È una mossa molto estrema, ma gli amici spagnoli spesso sono capaci di questo e altro. Ne parliamo dopo i Biffy Clyro con How.

0: Bello anche il video di questa haul, loro sono i Biffy Clyro. Tra poco a Personal Julia, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
21: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
22: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
23: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
22: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
23: Sì, sì, come no?
24: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
25: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame!
27: Mac!
25: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
28: Virgin Classics
29: 1972.

Never Before 1972, gli Eterni di Purple. E questo pezzo appunto è un classico di Virgin Radio degli anni 70, ma soltanto lo scorso 3 luglio la band inglese ha pubblicato un nuovo album. Sono veramente eterni, incredibili la forza che hanno e la voglia che hanno di continuare a pubblicare grandi album. Il titolo è Splat e ce ne parla anche Alteri in una bellissima intervista realizzata proprio coi Deep Purple, lei che ha avuto la fortuna di incontrarli diverse volte. A me è capitato un paio, lei però li adora alla follia e ormai ha instaurato un vero e proprio rapporto, intervista dopo intervista. Il risultato molto bello lo trovate anche in home page su virginradio.it. Sempre in home page trovate il messaggio del nostro nuovo freschissimo rock ambassador, è Mick Jagger dei Rolling Stones. Ci stiamo gustando Foreign Tongues, il nuovo album che è uscito venerdì scorso, non ha ancora compiuto la sua prima settimana di vita. Il primo singolo fu In the Stars.

0: Since I Don't Have You dei Guns N' Roses, nella versione dei Guns N' Roses del 93, chiude la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

Cranberries con Stars 2002 a Personal Jewel. Inizia anche la nostra ultima ora. Insieme parliamo della piaga dell'overtourism, il troppo turismo che danneggia le persone che in quelle grandi città così visitate e frequentate ci abitano tutto l'anno, tutti i giorni. La situazione nel mondo non fa che peggiorare. La protesta inizia a farsi anche quasi violenta in alcune realtà, perché una soluzione al momento non si trova. Una prova di questo viene dalla cronaca di Madrid, dove da settimane si parla di un gruppo di sabotatori antituristificazione che sta prendendo di mira appartamenti turistici della capitale spagnola. Finora si sono registrati ben 153 attacchi in 7 quartieri, tutti rivendicati poi da queste persone sui social media. Con martelli, silicone, colle e guanti si distruggono o sigillano nei key box in modo da impedire ai turisti l'accesso agli appartamenti. Oltre alle key box, i sabotatori si sono dedicati anche alla distruzione dei lettori NFC con le chiavi digitali, in modo che la gente proprio non possa entrare. Per gli appartamenti meno tecnologicamente avanzati, l'operazione di sabotaggio è alla vecchia maniera: si riempiono le serrature delle porte di silicone e si fa la stessa cosa con quelle delle scatole in cui poi vengono lasciate le chiavi. A completare l'operazione ci sono anche delle scritte tipo "il mio quartiere non è turismo" o ancora "turisti andate via" sui muri dei vicini. Va detto che comunque qua si vanno a danneggiare non soltanto le persone che sono proprietari di questi edifici, ma anche coloro che magari dopo tanti sacrifici sono riusciti a regalarsi una vacanza, e questa vacanza viene purtroppo rovinata. Cioè la soluzione non può essere assolutamente guastare la festa ai turisti, che comunque portano degli introiti. Ci vuole una gestione, diciamo, dai piani alti della società, perché è vero che il fenomeno è fuori controllo, però appunto il problema non è del turista. Il turista non lo fa apposta ad andare in vacanza. Ci vuole appunto una gestione diversa di tutta questa realtà. Editors a Personal Giulia.

tramite le parole del grande Brian May, e non solo, andremo anche a capire quali sono i super contest del nostro sito virginradio.it. Blink-182, aspettiamo, manca praticamente un anno, poco meno. La data del 2027 è quella del 13 giugno, Ai Days Milano all'ippodromo SNAI San Siro. Inutile dirvi che noi col pensiero siamo già là, chiaramente a livello logistico ci dobbiamo ancora organizzare. So che qualcuno di voi invece ha già preparato tutto. Bravi, mi piacete così. She's Out of Her Mind, Blink-182.

0: She's Out of Her Mind, loro sono i Blink 182, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro.
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Nobody's Wife, Anouk, 1997, una di quelle grandi star degli anni 90 che poi però sono sparite nel nulla, almeno per quanto riguarda la nostra Italia. Poi lei in realtà nella sua Olanda è sempre rimasta un vero e proprio pilastro, vista e rivista anche ai vari contest tipo Eurovision eccetera. Anouk ogni tanto salta fuori. Questa promessa di non essere più la moglie di nessuno, va detto, non l'ha mantenuta, anche perché dopo 3 matrimoni e 5 figli è ancora lì che giustamente crede nell'amore. Brava Anouk. Ci sono le warning scoperte dai Metallica con un contest online, come si faceva una volta, anche se in realtà queste 3 sorelle messicane hanno meno di 25 anni, quindi questa scoperta risale più o meno a 2-3 anni fa. Bravi Metallica che non smettono di scoprire nuovi talenti, brave anche le ragazze che credono ancora nel mondo del rock. Kerosene, loro sono le Warning.

Loro sono gli R.E.M. 2008, Personal Giulia. Cari amici miei, mi stava quasi sfuggendo dalla mente, ma lo so che per alcuni di voi è impossibile, che questa sera c'è il concerto dei My Chemical Romance insieme agli Interpol a Firenze, Visarno Arena. Anzi, molti di voi saranno già lì. Allora, tutte le info del caso, ingressi, mappa, orari, ve li dà il nostro sito virginradio.it. La Visarno Arena è un posto bellissimo, sapete che a me piace molto, anche perché è il luogo dove si tiene ogni anno il Firenze Rocks. Gli Interpol suoneranno alle 18:30, alle 20:30 in My Chemical Romance con il tour celebrativo del loro magico album del 2006. Buon concerto, amici miei. Pearl Jam, Scared of Fear.

0: Loro sono i Pearl Jam 2024 a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
4: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
23: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni.
0: Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi. Notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics 1974.

Killer Queen, The Queen, 1974, Personal Julia. In un'intervista radiofonica con BBC, il batterista della band Roger Taylor ha parlato della possibilità di un nuovo tour del progetto Queen and Adam Lambert. È una macchina piuttosto grande da mettere in moto, dice, ma è una decisione che dipende più da Brian May che da me. Mi piace suonare dal vivo, mi diverto, mi sono sempre divertito, sarei molto molto felice di tornare sul palco. Se tutti e due vogliamo farlo, vedremo. Perché dice questo? Perché Brian si è dovuto fermare dopo essere stato colpito da un ictus nel settembre del 2024. Sta recuperando alla grande e di recente ha detto: stiamo lavorando con Adam Lambert, la sua voce è incredibile. Continua Roger Taylor sull'argomento: non c'è niente in programma al momento. Sono felice di aver fatto questa esperienza con Brian e Roger, dice Adam Lambert. Loro sono i capi, io sono solo il cantante, quindi devo aspettare che loro mi impartiscano degli ordini. Perciò, amici miei, al momento è tutto fermo, però è bello che restino aperte le possibilità, anche perché ultimamente ho visto proprio Brian May che era andato a vedere il Gran Premio di Formula 1 e l'ho visto in splendida forma, mi ha fatto molto piacere. Poi da qui ad intraprendere un tour mondiale ce ne passa, ma sono certa che prima o poi ci arriveremo. MGK, Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

0: Questo con MGK, lui è Machine Gun Kelly, Fixy Face, A Personal Jewel. Arriva Paola Maugeri, questa è l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Dire Straits e di una canzone che rappresenta un'epoca e diventa uno dei loro più grandi successi. Siamo nel 1985, la musica è in un momento di transizione dall'analogico al digitale, dal singolo al videoclip, e Mark Knopfler, con la sua ironia e il suo talento da scrittore, descrive tutto in Money for Nothing. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. Il 13 maggio 1985 i Dire Straits escono con il loro quinto album, Brothers in Arms, che va subito al numero uno in Inghilterra e in America e con 30 milioni di copie diventa uno dei dischi più venduti di sempre. Brothers in Arms è anche il primo album rock registrato usando la tecnologia digitale del nuovo formato in cui si stampano i dischi, il compact disc. Mark Knopfler è un fanatico dello studio e delle tecniche di registrazione e usa la tecnologia al massimo per migliorare la qualità delle canzoni, creando un disco impeccabile e perfettamente in linea con il suo tempo. Sulla copertina però c'è una chitarra vintage, una National Resonator in metallo del 1937 sullo sfondo di un cielo azzurro, un'immagine che diventa iconica e rappresenta la ricerca digitale e la qualità analogica della musica di Mark Knopfler. Quando i Dire Straits entrano a Lear Studio sull'isola di Montserrat ai Caraibi per registrare Brothers in Arms, Mark Knopfler invita alcuni musicisti eccezionali, il batterista Omar Hakim e i fratelli Michael e Randy Brecker ai fiati e un caro amico, Sting. So far away from me, so far I just can't see. Gli ho fatto ascoltare un brano e mi ha detto: ce l'hai fatta, è una hit, ha raccontato Mark Knopfler. E io ho risposto: perché non aggiungi qualcosa? Il brano è Money for Nothing e si dice sia stato Sting a suggerire la strofa I Want My MTV, cantata nella stessa tonalità di Don't Stand So Close to Me, The Police. E poi c'è il riff di chitarra in cui Mark Knopfler si ispira agli ZZ Top, chiama anche Billy Gibbons per chiedergli come ottenere quel suono e, secondo un aneddoto divertente raccontato da Billy Gibbons, non ha fatto un brutto lavoro, considerando che non gli ho detto niente. E allora questa è Money for Nothing, Dire Straits.

0: Money for Nothing e Dire Straits 1985, raccontati da Paola Maugeri con la sua pillola di Long Plain Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17:50. Amici miei, grazie per essere stati a Personal Giulia, per averci ascoltati anche oggi. Adesso arriva il ringaccio con Revolver. Io ringrazio il Super Toki e Mattia Rossi per la regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Buon concerto a tutti gli amici che questa sera saranno sotto al palco dei My Chemical Romance. Ceringo, Personal Giulia, torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
5: It's 2 p.m.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, benvenuti su Virgin Radio. Saluto da Super Toki.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda, questo è poco ma sicuro, lo slogan che ci carica fino alle ore 16. Allora, vediamo un po' quello che combineremo oggi. Intanto vi ricordo di andare sul nostro sito virginradio.it per scoprire il messaggio del nostro nuovo rock ambassador Sir Mick Jagger del Rolling Stone. E poi in più ci sono le foto del concerto di ieri sera, meraviglioso, al Parco Musica a Milano, dei grandissimi Pixies and the Fram Black. Parleremo di sport col Bonzo, ne abbiamo di cose da raccontare, insomma lui è carico anche per i mondiali, abbiamo qualche notizia che ha a che fare anche con Sinner, il tennis. Le altre notizie, qualcuna alla sbircio, per esempio andremo in Cina, un faro galleggiante alla deriva contro un ponte, monopattini in Italia, da oggi l'assicurazione è obbligatoria e vi diremo quanto costerà. Poco ma è sicuro, è arrivata la macchina del tempo e quando arriverà dopo sapete che tocca dei momenti importanti del rock. Per esempio, guarda, insomma, oggi avremo a che fare con Lynyrd Skynyrd, oggi ricorderemo Johnny Thunder, oggi nasceva nel 56 Ian Curtis dei Joy Division, oggi nel 56 nasceva Joe Satriani, oggi nel 72 John Don Meyan, il batterista dei System of a Down. Ma soprattutto, parlando di batteristi, nostro fratello, nato oggi nel 52, happy birthday, un buon compleanno al nostro amico e rock ambassador Marky Ramone.

0: 1978, The Ramones, il nostro gruppo porta fortuna, Revolver, I Wanna Be Sedated, Happy Birthday, Marky Ramone. Chi è?
1: Hey everybody, this is Marky Ramone and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people and they'll respect you.
0: Bonzo! Ha visto il messaggio del nostro rock ambassador Marky Ramone, rispettare tutti, giusto?
2: Sempre.
0: Allora, carico, ieri sera abbiamo visto uno show meraviglioso dei Pixies. A parte le zanzare, porca miseria, però vabbè. Cioè,
2: sì, ma poi Frank Black ci ha fatto dimenticare tutti i problemi del mondo.
0: Allora, ha iniziato con l'acustica, poi ha preso la Fender, lì dalla Fender in poi il suono è cambiato,
2: non
0: è stato
2: più per nessuno.
0: Meraviglioso, ma parliamo di sport, lei è l'uomo, ma chi è ancora?
3: Bonzo! Meno male che hai detto che la Francia era la favorita, andava sicuro in finale. E vabbè, sarà per la prossima volta.
0: Vabbè. Senta, Bonzo, mondiali, ieri a Dallas è successo quello che in pochi potevano immaginare.
2: Esatto.
0: La favoritissima Francia, due pappine è andata a casa, no?
2: Ma due pappine, ma io poi, noi eravamo al concerto, appena sono tornato a casa mi sono visto tutte le analisi.
0: Ma quel fallo lì, quando fai quel fallo lì a un mondiale da rigore sei proprio un pirlotto.
2: Tra
0: l'altro, una semifinale, chi prende gol subito per me è difficile rimontare, uno si chiude, adesso gioca.
2: E comunque la Francia non l'ha vista mai la porta della Spagna.
0: E capita, può capitare,
2: alla Maison.
0: Alla Maison, invece stasera ad Atlanta alle 21, Inghilterra, Argentina, che è l'altro.
2: Bellissima partita.
0: Vuole tirare una bomba pure qui a Inghilterra.
2: Lo dico che l'Inghilterra passa in finale.
0: Mamma mia, adesso gli inglesi che abitano l'Italia, che ascoltano la radio, saranno suoi amici e andranno in finale. Tra l'altro, i biglietti della finale hanno raggiunto cifre folli, cioè in piccionaia con $7,500.
2: È proprio l'ultima fila in alto, cioè che vedi i giocatori proprio piccolissimi, mentre se vuoi un posto un po' più decente.
0: Allora, facciamo una roba veloce: uno parte da Manhattan in treno e costa $12, giusto?
2: Costava $12
0: e adesso è $90 il treno.
2: 90 per arrivare
0: al treno.
2: Poi,
0: taxi o Uber, quelle cose così?
2: E si sono messi allo stesso prezzo. Hanno aumentato tutto praticamente di 8 volte il prezzo normale.
0: Bene, poi arrivi al MetLife Stadium e dici: vado in pensionai, mi dia un biglietto, guardi, non lo voglio, $7,500.
2: Esatto, oppure se vuoi dire ma vado un po' sotto primo anello, €66,000.
0: Va bene, facciamo così, la vediamo in televisione la finale, chi se ne frega, no? Voglio dire, le strade per arrivare da Manhattan allo stadio sono tante, sono le strade del sogno per chi vincerà il mondiale. Le piacciono gli U2?
2: Da,

0: Sono YouTube, tornati a Virgin Radio, Streets of Dreams, grandi sogni, l'inizio con i Ramones per il compleanno del nostro amico Marky Ramone e gli U2, Bonzo!
1: Sì!
0: Beh, un bel inizio, no? Cioè, ci piace
1: bellissimo
0: la musica.
1: Bellissimo inizio.
0: Così. Senta, allora, abbiamo parlato di calcio, ma ancora cosa...
2: No, Bonzo, no! Dovevi dire Argentina!
3: Grazie, grazie mille, Bonzo, grazie!
0: E Bonzo, lei si fa i nemici così. Parliamo di tennis, il suo sport, tra i suoi sport preferiti, no Bonzo?
1: In assoluto.
0: È l'avversario più duro di Sinner, pare che non sia uno con la racchetta, ma la patente della moto, è stato bocciato per 4 volte all'esame con la motoretta.
1: Esatto, l'ultima è stata proprio appena prima di partire per Wimbledon, sì. Si è preso la 4ª bocciatura.
0: L'ha detto lui, quante volte è stato bocciato all'esame? Sinner, tra l'imbarazzo e il sorriso, ha risposto che aveva fallito 3 tentativi, adesso il 4º. Vabbè, però ha vinto Wimbledon, chi se ne frega. La
1: no,
0: patente la prenderà, dai, no?
1: Però Ringo, un consiglio da fare a Yannick.
0: Sì.
1: Che ti chiami come super tutor, io lo porto,
0: io gliela faccio prendere subito la patente, sai che io me la cavicchio con la moto,
1: sì,
0: quindi capisce
1: come.
0: Beh, senta, volley nazionale maschile Osaka in Giappone, gli azzurri sono in campo, giusto?
1: Esatto, non sta andando benissimo, sono sotto 2-7-1, ma avanti,
0: ecco.
1: 16-13 al 4.
0: Invece nel Tour de France oggi si corre l'undicesima tappa.
1: Esatto, Vichy Nevers, 161 km per velocisti, maglia gialla Tadej Pogacar.
0: È inutile dirlo chi è la maglia gialla, lo dica.
1: Tadej Pogacar.
0: Bravo, bravo, bravo. Andiamo negli anni 80, precisamente 1983. Se le piacevano i Big Country?

83 i propri Big Country, band scozzese, anche se poi era capitanata da Stuart Adamson di Manchester, ma cresciuto anche lui da fin da piccolo in Scozia. Stuart, che faceva parte del giro super punk inglese, nel 77 aveva formato gli Skids. Proprio questi qua, questi erano gli Skids nel 70, insomma, fine anni 70. Questa è The Saints Are Coming, che poi venne anche ricantata dagli U2 e Green Day nel 2000. Va bene, ragazzacci, il ricordo di Stuart Adamson, questo è Revolver, questo è Virgin Radio, e loro sono i Black Keys.

0: What is the smoke? There is a fire. Dan Auer back con i suoi Black Keys a Virgin Radio. Se c'è. Chi è?
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini.
0: Io ti ringrazio, piccolina. Ma a proposito di 342-414-1411 per i vostri saluti, i vostri pensieri. E noi ne approfittiamo per salutare gli amici di Speed Shop a Firenze che sono in officina, che smanettano, segano telai, motori, teste, cilindri, bielle. E a salute, ne approfitto per salutare un po' tutte quelle officine che ci scrivono, ci mandano messaggi, che fanno motori, che lavorano e ascoltano il rock and roll, anzi lo style rock di Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria. Lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
3: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Revolver on Virgin Radio.
22: Virgin Classics 1980.

Classico incredibile. Beh, ho menzionato Manchester prima ricordando Stuart Adamson. Eccola qua la Manchester che ci piace, quella dei primi anni 80 con il Joy Division, Love Will Tear Us Apart, un classicone appunto da Manchester. Qua su Virgin Radio, qua Revolver, siete con Ringaccio, si corre, si va avanti. Rebarè in tema, ho detto New Wave, quei suoni che ci piacciono col basso, in, così col basso importante, per esempio anche quello di Paul Banks con i suoi Interpol.

0: di Chester Bennington con i Linkin Park in Numb. Siamo in Material, l'album del 2003, prima il nuovo singolo degli Interpol, Sea Out Loud, prima ancora i Joy Division, e adesso diamo spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience a Revolver e a Virgin Radio. Voglio andare indietro nel tempo. Con la musica è bello, è magia, si fa in pochi secondi. 15 luglio 1963. Vai, Elvis Presley. Elvis Presley inizia le riprese di uno dei suoi film più celebri, ne ha fatti tanti, anche di filmarelli, qualcuno un po' di, insomma, così troppo commerciale per i fan, ma questo ha avuto un certo successo. Sto parlando appunto di Viva Las Vegas. Chiaramente questa canzone Viva Las Vegas nel 1992 l'hanno ricantata anche ZZ Top.

0: Viva Las Vegas, canzone di Elvis Presley, registrata da lui nel 63, poi venne messa veramente come colonna sonora nel film Viva Las Vegas e ricantata dai ZZ Top nel 1992.
1: Minchia, grazie ragazzi, grazie. Revolver, Virgin Radio.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
23: Revolver. Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
24: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
25: Revolver. On Virgin Radio.

0: Are There With Nothing But Thieves on Virgin Radio.
1: Nothing But Thieves Evolution, il nuovo singolo di Connor Mason e la sua band. Connor e Nothing But Thieves torneranno nel 2027 in Italia in concerto il 24 gennaio qui a Milano all'Unipol Forum. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, a sentire a tutto volume. Bonzo!
2: Sì, eccoci!
1: Com'è sopra la redazione? Siete a volume altissimo anche voi lì?
2: Sempre, bravo, volume Bonzo. Al massimo.
1: Allora, l'altro giorno lei mi ha mandato la notizia, che non me ne fregava una mazza, che c'era all'asta uno scheletro di T-Rex, di questo dinosauro, all'asta a New York per 20 milioni, se non sbaglio, no?
2: Esatto,
1: 30 milioni. 30 milioni. E di certo è rimasto lì, non l'ha comprato nessuno.
2: Invece se lo sono comprato per 50 milioni.
1: Ma veramente?
2: 20 milioni di dollari in più di quanto ci si aspettava dalla.
1: Ma chi è che si stime? Compra uno scheletro di T-Rex per 50? Ma sai quante cose potrei fare con 50 milioni? Boh.
2: Anche tanta beneficenza per,
1: cioè. Certo, ma tante cose. Vabbè, ma che se ne fa dello scheletro questo qua?
2: L'hanno trovato nel South Dakota nel 2021.
1: Sì.
2: E il South Dakota è dove si sono trovati i resti più importanti
1: dei
2: T-Rex del mondo.
1: Diciamo che da lì è nato un po' Jurassic Park, tanto per ricordare l'attore ieri scomparso,
2: sì, Sam Neill
1: di Jurassic Park. Vabbè, un fossile da 50 milioni, adesso uno se lo mette in casa, perché se uno lo graffia, lo rompe, anche una costolina, cioè è un danno.
2: È un problema. Bisogna avere una casa dove ci stai in altezza.
1: Certo.
2: Un T-Rex.
1: Sì, mi copro un grattacielo, guardi, per il T-Rex. Signor Bonzo, oggi insomma sono tanti batteristi, abbiamo già ricordato il compleanno del nostro amico Marky Ramone, abbiamo ricordato anche Ian Curtis, prima che nasceva nel 56, leggendario
2: Fantastico.
1: Leader del Joy Division. C'è ancora un batterista oggi nato nel 72, gli auguri, li facciamo un happy birthday speciale John Dolmayan, batterista. Le piacciono i System of a Down?
2: Tantissimo.

fatto con il System of a Down, la polvere che volava, sembrava un girone dantesco quel concerto meraviglioso agli A-Days, il System of a Down, Aerials, al Revolver, a Virgin Radio, siete con Ringaccio, si va avanti anche perché abbiamo un Revolver Cult. Io rimarrei in America, vi racconto la storia dei Lit, una band che si formò nei primi anni 90, anche se poi il vero successo arrivò nel 99 con un album chiamato A Place in the Sun, sto parlando dei Lit, quell'album è stato qualcosa di fenomenale nel 99, ha avuto un sacco di singoli come My Own Worst Enemy è al numero uno, ma anche l'altra canzone, naturalmente Miserable, è stata forse la, no, è tuttora, se andate su a leggere un po' la storia, è la canzone più passata dalle radio e da tutto quello che poteva essere passato nel 2000, cioè sto parlando di Miserable. DJ Ringo.

0: Caccio, io lo so perché ti piace sta canzone, te lo ricordi il video, eh?
1: E certo come lo ricordo, con Pamela Anderson, questo video del 2000 Miserable dei Lit.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself.
9: It's in the stars, it's in the stars.
8: You just don't give up.
10: Revolver.
11: You're listening to Revolver.
10: Revolver
11: with Ringo
12: on Virgin Radio.

l'ultimo singolo dei Foo Fighters, da Your Favorite Toy. Bello anche il concerto dei Foo Fighters a Milano, bella l'intervista che trovate su virginradio.it che abbiamo fatto mesi fa a Londra. Tutto bello, ragazzi, si va avanti. Questo è chiaramente il pomeriggio insieme a Revolver. Rimaniamo in tema di musica americana, anzi rimarrei a Los Angeles, anche andrei negli anni 80, lì che per rifare insieme a Dave Navarro, Eric Avery e Stephen Perkins formarono naturalmente una band fantastica, i Jane's Addiction. Stiamo parlando degli anni 80, fine anni 80. Beh, però oggi, poi li troveremo nella macchina del tempo, proprio oggi nel 2003 i Jane's Addiction pubblicavano un singolo chiamato Just Because. L'album, me lo ricordo, era Strays.

0: Because con i Jens Addiction nel 2003 per Ferrell e la sua band, che gran bel progetto erano i Jens Addiction. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio. Cosa c'è?
1: Ciao Ringo, ma bella la rock, ma che ascolto sempre con lo zio. Ciao da Fabio.
0: Bravo lo zio che a Fabio fa ascoltare un po' di Virgin Radio, un po' di rock and roll. Bravi questi ragazzini che crescono bene, caro Super Toki. E ci piace questa cosa. 342-4141-411. Già che ci sono, saluto tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia: camion, elicotteri, ape, biciclette, motorini, auto, di tutto. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio, naturalmente. Rock and roll avanti. Siamo a Los Angeles perché, insomma, Foo Fighters, Jens Addiction. Io continuerei con Los Angeles. Parliamo dei Queens of Stone Age, l'abbiamo da poco visti come concerto marchiato Virgin Radio qui in Italia. Sono tornati con il nuovo singolo Joe Somme e la sua band Easy Street.

0: Coltrane, Anthony Kiedis e la sua band One Hot Minute, l'album del 1995 per questi peperoncini piccanti da Los Angeles, Red Hot Chili Peppers, frangente molto Los Angeles perché insomma Foo Fighters, Jane's Addiction, Queen's Stone Age, Red Hot Chili Peppers, quattro brani che arrivano dalla città degli angeli.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.it.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Ufficio Case Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: Revolver.
24: You're listening to Revolver
0: Revolver, Keep It Locked
5: on Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1987.

0: È il suono di Pink Floyd nell'87 dall'album Momentary Lapse of Reason. Siamo con Learning to Fly, che è la sua bella musica dei Pink Floyd, meravigliosa in qualsiasi decade. Hanno fatto storia, poi li ritroveremo nella macchina del tempo e devo dire c'ero anch'io il 15 luglio dell'89 quando i Pink Floyd suonarono a Venezia su un palco galleggiante di fronte a Piazza San Marco davanti a 200.000 persone. C'ero pure io su una barca con degli amici, ho in testa delle memorie, dei ricordi pazzeschi di quella serata. Siete con Ringaccio, Bonzo!
1: Sì, ci sono!
0: Anche lei c'era a Venezia con me?
1: No, non c'ero purtroppo. Ma possiamo dire senza dubbio che è stato uno dei concerti più clamorosi mai fatti in Italia.
0: E ho questi ricordi, ero anche un po' stranito, no? Di vedere questo concerto con l'acqua che ti faceva un po', ti faceva ballare col moto onduoso, no? Bellissimo, devo dire. Ma volevo parlare di baci con lei, caro signor Bonzo. Lei, che, lei è un esperto, no? Un baciatore.
1: Insomma, fuori allenamento.
0: Con le sue ex fidanzate, come se la cavava? Cioè,
1: bene,
0: dire?
1: No, ero.
0: Però è fuori allenamento adesso.
1: Adesso sono un po' fuori allenamento.
0: Conosce più Federica che i baci, no? Ma in Brasile una coppia ha stabilito un nuovo record, leggo 195 baci in 30 secondi, mamma mia.
1: E li hanno contati, sono riusciti a contarli, è stato...
0: Ma nel senso bravissimo. Che non era un bacio francese, era così, no?
1: No, sulla guancia a una velocità folle, questa persona, lui si chiama Renato e lei Nayara, e lui è riuscito a baciarla 195 volte in 30 secondi.
0: Lei è rimasta immobile così per tutti
1: lei
0: i baci?
1: Lei completamente immobile con la guancia protesa verso di lui e lui velocissimo.
0: 195 baci in 30 secondi. Allora dopo allora veniamo su, se può chiedere alla Barbara se presta la sua guancia a lei, la Barbara,
1: e lei tenterà di
0: battere questo record in 30 secondi, vediamo. O chiedi alla Martina, adesso veda qualcuno ci vuole.
1: Adesso vediamo.
0: Una volontaria o bacerà Borella, non lo so, però tentiamo il record e vediamo se riesce in 30 secondi cosa riesce a fare e poi lo mettiamo sulla rete. Va bene, Bonzo?
1: Va bene.
0: Senta,
1: d'accordo.
0: Il nostro nuovo rock ambassador si chiama Mick Jagger, mentre il chitarrista Ronnie Wood arriverà il 17 di luglio a Lucca Summer Festival. Li ha intervistati Paolo Maugeri e che dire, e c'è il nuovo singolo dei Rolling Stones. Le piace Jealous Lover?

0: che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

Ho detto 2001 per i Weezer ed è partita la macchina del tempo di Virgin Radio, la sigla della Time Machine qui a Revolver. Ringo vi dice che iniziamo dal 15 luglio del 48. È primo da Artemus Pyle, batterista storico di Lynyrd Skynyrd, 15 luglio del 52. Oggi nel 52 nasceva il grande Johnny Thunders, voce e chitarra anche dei New York Dolls e poi degli Heartbreakers. Johnny se ne andò ad aprile del 91 a soli 38 anni. 15 luglio del 52, buon compleanno al nostro fratellino, happy birthday to Marky Ramone, batterista anche dei Ramones. 15 luglio del 56. Oggi nel 56 nasceva Ian Curtis, leggendario leader dei Joy Division. Ian se ne andò giovanissimo nell'80, 23 anni. 15 luglio del 56. Happy birthday al grande chitarrista Joe Satriani. 15 luglio del 70. Nasceva Chi Chang, bassista dei Deftones. Chi se n'è andato ad aprile 2013. 15 luglio 72. Ancora un batterista, buon compleanno Joe Domayan, batterista del System of a Down. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 15 luglio del 63. Oggi nel 63 Elvis inizia le riprese di uno dei suoi film più celebri, Viva Las Vegas. 15 luglio 83. I Big Country pubblicavano l'album The Crossing, chiaramente il singolo era Big Country. 15 luglio 2003. Oggi nel 2003 i Jane's Addiction di Perry Farrell pubblicavano questo singolo Just Because, l'album era Strays. 15 luglio 2018. Oggi nel 2018 November Rain dei Guns N' Roses, il primo video di una band rock chiaramente a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Adesso è passato 2 miliardi e 300 milioni. Chiudiamo la macchina del tempo, rimaniamo in America, andiamo al 15 luglio dell'86. Incredibile ma vero, oggi nell'86, dopo 28 anni, la Columbia Records non rinnova il contratto a Johnny Cash. Io penso che si stiano ancora disperando per averlo lasciato andare via.

0: Sit Right Here Until I Die, Mr. Johnny Cash. Siamo nel 1957 quando canta questa Big River. Questa è la versione del 2009 Count the Money Remix.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Hai fame?
19: Sì.
18: Molta?
19: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
18: Fritto?
19: No.
18: Croccante?
19: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
19: Sì.
18: Sì e no Fiorentini?
19: Sì.
20: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta! Adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
27: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
26: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
27: 13.750 euro?
26: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
28: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
0: No.
1: Virgin Radio.
2: Revolver!

0: Paul McCartney è tornato col suo The Boys of Danger Lane, questo è l'ennesimo singolo a Virgin Radio che si chiama Come Inside, che ci porta nella parte finale di Revolver. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Sì, eccoci.
0: E sai che Paul può fare quel che vuole per noi, no? Paul può, può fare tutto, sempre, sempre.
2: Libero.
0: Chiudiamo con questo ultimo viaggio in giro per il mondo, ma io rimarrei qua in Italia. Monopattini, sì. Da oggi l'assicurazione è obbligatoria, ecco quanto costerà.
2: Esatto, e oggi è l'ultimo giorno per prepararsi perché da domani sarà legge e circa 35-55 euro annui.
0: Quindi un milione di proprietari privati da domani, insomma, dovranno mettere una copertura giustamente di responsabilità civile per i danni causati a terzi durante la circolazione. Ma sarà da ridere, perché io qua a Milano, almeno io parlo per Milano, poi sto più attento. Ma vedo gente che vanno in treno senza casco, doveva esserci la targa non c'è, fanno il cacchio che vogliono. Un po' come le biciclette a Milano. Stamattina ne stavo centrando una in moto in senso contrario a me. È un inferno.
2: Bisogna seguire le regole della strada sempre.
0: No, ma anche del buon senso, no? Io comunque sono d'accordo sulla polizza base, che ha un costo insomma tra 35 e 55 euro. Insomma, è giusto, no? Se tu vai su una strada, ci sono dei pericoli, se poi li crei tu i pericoli, chi paga? Giusto? È d'accordo in questo, Bonzo?
2: D'accordo.
0: Quindi faremo la colletta e le regaleremo monopattino, va bene, Bonzo?
2: No, non ne faccio meno.
0: Le piace Jake Berg?

What Doesn't Kill You nel 2013 con Jack Bogg qua Virgin Radio. Ci siamo alla fine di Revolver, è rimasto l'ultimo spazio, ragazzi, che si chiama Revolver Cult. Oggi non so perché voglio farvi sentire i Deftones, mitica alternative band americana. Si formarono a Sacramento nel 1988 e insieme ai Korn, insomma, all'epoca si chiamava, il loro genere lo chiamavano i giornali nu metal. Cosa ho scelto per voi? Andiamo nell'album Around the Fuhr 1997 per i Deftones, era Be Quiet and Drive. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: La potenza dei Deftones, Be Quiet and Drive Far Away nel 1997. Band stratosferica all'inizio, furono con Chino Moreno, Abe Cunningham e Stephen Carpenter. Questo era il trio all'inizio, poi insomma la formazione è cambiata, ma ogni tanto ci ricordiamo alla grande anche dei The Deftones. Voi siete su Virgin Radio, questo era Revolver. Vi ricordiamo che sugli App Store online potete scaricare la nostra app Android e iOS per poter ascoltare Virgin Radio ovunque in tutto il mondo. Già che vi preparate magari per le vacanze, scaricate l'app, tenetevi Virgin Radio sul telefonino. Io saluto il Super Tokyo in regia, il Bonzo al settimo piano, e voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, non ci stancheremo mai di ringraziarvi tutti i pomeriggi, tutti i giorni. Grazie per il... Cosa c'è?
1: Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto?
0: No!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
3: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatino!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snack.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Virgin Classics 1973.

0: Un artista che si preoccupa di non ferire, offendere, far arrabbiare mai nessuno. È un artista che non sa fare il suo mestiere, perché limita la sua creatività.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
8: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
10: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 in direzione di Torino, coda per temporali tra Trezzo e il bivio dell'A4 raccordo tangenziale est di Milano. Anche sulla A9 rallentamenti verso Lainate tra Chiasso e Saronno. Lungo l'A26 in direzione di Genova Voltri veicoli scortati tra l'allacciamento A26 e A21 e Casale Monferrato Sud. Sulla A1 in direzione di Milano code tra Melegnano Svincolo e il bivio dell'A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso, sempre in autosole ma verso Napoli, rallentamenti per lavori tra Valdichiana e Chiusi. Lungo la 13 un veicolo in avaria provoca code di 3 km tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia viene segnalato un incidente all'incrocio variante San Eraclio e Foligno in direzione dell'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
14: It's in the stars, it's at the starlight.
13: It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
10: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
17: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ah, e allora ancora scialla.
11: Scialla, scialla.
17: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
20: Virgin Classics
21: 1971. Virgin Radio.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli AC/DC e di una canzone che rappresenta lo spirito della band, che Angus Young una volta ha spiegato così: il nostro è puro rock and roll. Più una canzone semplice, meglio è, perché è più vicina alle persone là fuori. Questa è la storia degli esordi esplosivi degli AC/DC, hard rock, volume, elettricità, in una sola parola: TNT.
4: Cause I'm TNT, I'm dynamite.
3: La storia degli AC/DC inizia in Scozia durante l'inverno freddissimo del 1963, uno dei più freddi nella storia della Gran Bretagna. Il governo offre alle famiglie povere la possibilità di trasferirsi in Australia e così sull'aereo che parte da Glasgow sale tutta la famiglia Young, genitori, zii e i 7 fratelli Young, più la sorella Margaret. Un'avventura da cui nasce grande musica, perché tutti i fratelli Young suonano. George fa parte di una band chiamata Easy Beats. Malcolm suona la chitarra. Il settimo fratello, Angus, a 15 anni lascia la scuola, compra una Gibson SG di seconda mano e diventa un fenomeno. La sorella Margaret gli suggerisce di salire sul palco vestito da scolaretto e intorno a questa saga familiare nascono gli AC/DC, che nel 1975 esordiscono con 2 album solo in Australia: High Voltage e TNT, e poi nel 1976 li ripubblicano in tutto il mondo con il titolo High Voltage. Malcolm scrive le canzoni, Angus ci mette riff e gli assoli, George produce, poi arriva Bon Scott, ex batterista, pescatore, meccanico, postino, detenuto, cantante della band Fraternity e poi roadie degli stessi AC/DC, prima di diventare il loro cantante e lasciare il segno per sempre. Malcolm Young ha detto: la voce di Bon e i suoi testi ironici ci hanno dato un'identità diversa da tutti gli altri. Bon era capace di creare una storia da qualsiasi cosa. Mio nonno aveva una panetteria. L'unica prospettiva per me era fare il pane. Mi ha salvato il rock and roll, ha detto una volta Bon Scott. Tutto comincia con un brano talmente diretto ed essenziale da essere eterno: la celebrazione della forza inarrestabile del rock and roll, TNT.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Morning Glory. Morning Glory.
0: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Il comando centrale degli USA ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani. Nel mirino sistemi di difesa costiera e siti di stoccaggio. Il presidente Trump avverte: la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Secondo i media di Israele, lunedì Netanyahu dovrebbe incontrare il capo della Casa Bianca a Washington. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale. Via libera all'articolo 1. Cuore della riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che il 28 aprile del 2021, in seguito all'assalto del suo negozio, uccise due rapinatori e ferì un terzo uomo. La procura generale della Cassazione aveva chiesto la conferma della pena stabilita in appello. A Cagliari una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Nessun segno di scasso o violenza sui corpi. L'ipotesi è quella di morte naturale e doppio malore. Il primo a stare male, l'uomo, che non sarebbe riuscito a chiamare aiuto, poi l'anziana non avrebbe retto al dolore. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi. Scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21, la seconda semifinale dei mondiali. All'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina. È il sesto confronto tra loro nella storia del torneo. La vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in fiamme tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sull'A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia viaggiando verso Genova. Un incidente crea 2 km di coda sull'A14 tra Trani e Molfetta in direzione Taranto. Infine sulla statale alle 16 Adriatica si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Milano Marittima procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati mercoledì 15 luglio, 18 e 4 minuti in questo preciso istante. Virgin Radio, Virgin Generation con voi per due ore di buona musica con le voci di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Presenti anche con il nostro Ale Fiore in regia di Giallo Vestito, presente anche il momento...
0: Canarino.
1: Sì, anche un po' ocra, insomma adesso ci riflettiamo.
0: Ti senti
1: su
0: più ocra o più canarino, Ale?
1: Canarino. Anch'io avrei detto canarino. Bene, assodata questa questione, vogliamo anche ricordare che oggi nella nostra puntata in diretta dalle 18 alle 20 ci sarà anche il momento free ticket, quindi non perdetelo, preziosissimo. Ma iniziamo subito con la nostra musica.
0: Darkness, everybody, have a good time.

0: Darkness 2012, la diretta su Virgin Radio con Virgin Generation. Tornano agli anni 2000, lo dice non soltanto il suono, come abbiamo notato ad esempio nel recente singolo del nostro rock ambassador Machine Gun Kelly, con quel suono totalmente Limp Bizkit. Non tornano solamente i Limp Bizkit in auge in questo momento, come se fosse veramente il 2001, ma tornano anche i protagonisti di quei film che negli anni 2000 sono stati fondamentali. Chi della mia generazione non ha consacrato Road Trip e il personaggio di Tom Green?
1: Che ha fatto la storia di MTV tra gli anni 90 e 2000 ed è di Ottawa, tra l'altro. Perché tutte queste caratteristiche le stiamo elencando? Perché è salito sul palco ad Ottawa, sul palco dei Limp Bizkit, e con loro, con una grandissima energia, dimostrando di essere ancora come dire, nel pieno delle forze, hanno cantato insieme Rolling,
0: che ha quella classica coreografia anni 2000 che ogni tanto, devo dire anch'io, ho riproposto sui palchi di Virgin Radio durante i DJ
1: iconica,
0: set.
1: È abbastanza iconica.
0: Allora fatela anche voi in questo momento, non se state guidando, perché state guidando è veramente la cosa più sbagliata da fare col volante. In pezzo però è Fix Your Face e vede la collaborazione di Fred Dust e Limp Bizkit con MGK.

Era il 1998 per Jam con Given to Fly. Proprio ieri abbiamo presentato qui all'interno di Virgin Generation il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, che racconta tanto di quelli che sono i Queens of the Stone Age oggi, con questo suono molto meno aggressivo.

0: aggressivo, molto meno diabolico.
1: Sì.
0: Mi dà l'idea di quei. Allora, sicuramente Queens of the Stone Age e Josh Homme sono grandi fan di Nick Cave, l'hanno detto più e più volte in tante interviste. Io penso a Nick Cave, penso alle Murder Ballads, non faccio fatica ad associarci questo brano, Easy Street.
1: Ah no, assolutamente, perché ha tutta una parte acustica inevitabile molto interessante. Interessante anche il tema che Josh Homme affronta. Nel brano scherza sul suo passato, decisamente complicato, e lo fa però nel testo con un'ironia un po' amara, che è capace sia di far ridere ma anche di fare male allo stesso tempo, no? E ha spiegato che la canzone parla soprattutto delle imperfezioni della vita. Anche per questo è stata registrata come se fosse un provino, cioè non è stato usato metronomo, gli errori sono stati lasciati appositamente nella registrazione. Sai, quelle sfumature, no?
0: Sì, che magari l'orecchio meno
1: Imperfette,
0: attento non
1: ma è
0: li
1: una
0: coglie come
1: metafora con la
0: errore.
1: vita, cioè quelle sfumature imperfette che proprio come nella vita rendono tutto molto più interessante.
0: Insomma, ascoltiamola attentamente. Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Abbiamo detto reference con Nick Cave da Jubilee Street a Easy Street, anche il titolo del brano potrebbe avvicinarli. Queens of the Stone Age.
1: Continuiamo con la musica tra pochissimo su Virgin Radio, anche con i Fontaines DC.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Non voglio!
0: voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi...

0: Dissi singolo di 2 anni fa, era il 2024. Nel 2027 già, cari amici di Virgin Radio, si vocifera che possano tornare in tour i Fontaine's DC. Sono comparsi dei post di fan principalmente, ma insomma potrebbe esserci una concretezza nell'immaginarli in tour tra Europa e Regno Unito.
1: Ma ci vuole un album nuovo però.
0: Adesso vediamo. Intanto sappiamo che sicuramente performeranno Reading and Leeds Festival durante le Bank Holiday in Inghilterra, un festival storico, un festival ovviamente che ha la sua appunto controparte. Nasceva Reading e poi è diventato Reading and Leeds con le line-up e dei giorni che ovviamente vanno ad alternarsi. Grandi novità però in casa.
1: Sì, è vero, perché si terrà tra il 27 e il 30 di agosto quest'anno, però gli organizzatori hanno annunciato quella che definiscono la più grande rivoluzione di palchi e spazi nella storia della manifestazione. Cosa vuol dire? Che cambieranno appunto le modalità, no? di disporre i palchi e di esibirsi. Cioè il palco principale cambia nome, diventa The Grid, e sarà una sorta di cuore pulsante del festival, dove si alterneranno gli headliner, appunto Florence and the Machine, Fontaine's DC e molti altri. Poi arrivano nuovi spazi molto scenografici. Quello che mi piace tanto è questo, il The Gallery. È uno spazio al coperto e circondato da schermi e luci LED. E adesso io ti chiedo, Andrea Rock, ti ricorda qualcosa?
0: Un po' lo Sphere.
1: Stanno magari facendo le prove?
0: Reading Sphere Festival.
1: Io ci ho pensato subito.
0: Non lo so, magari.
1: Sarebbe bello.
0: Magari sì, non credo che Reading possa essere una location così attraente quanto lo Sphere a livello proprio di calendario, perché funzionano questi weekend perché è vacanze in Inghilterra,
1: sì,
0: durante proprio le Bank Holiday.
1: No, insomma, ma poi rimane come struttura per sempre, quello intendo. Capito?
0: Sì, no, non lo vedo comodissimo lì a Reading. Però insomma, mai dire mai. Magari c'hai ragione tu ed è strutturata in questa maniera. Sicuramente sono stati grandi protagonisti di quei contesti anche gli Editors nei tanti anni della loro carriera. Oggi hanno un suono che torna un po' più all'analogico. L'abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche con Tom Smith. Questo è il singolo The Rush su Virgin Radio.

0: Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre.
1: Carlos Santana.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Non sono le 9 del mattino, ma questa è Morning Glory degli Oasis, il 1995, 18 e 40 minuti. Questa è Virgin Generation, ma un saluto alla nostra collega Alteria. Perché? Perché non soltanto Oasis, grande ritorno, grandi chiacchiere di un possibile ritorno ancora dal vivo nel 2027, ma soprattutto la città di Manchester, che è nel centro di una questione social.
1: Ma incredibile, l'avresti mai detto che sarebbe diventato la meta nel 2026 degli influencer, dei content creator? Secondo un articolo della BBC proprio recente, dice che il segreto è che Manchester
0: fanno l'unpacking
1: sì, l'unboxing
0: nelle strade di Manchester.
1: No, beh, ma siamo lì vicino, dicono che il segreto è che è la mano molto facile da girare. C'è chi si è trasferito addirittura da Londra e ha costruito un seguito sui social raccontando dei caffè, dei ristoranti, dei posti scoperti durante le passeggiate in città. C'è un avvocato che pubblica video sul suo studio, la palestra, l'alimentazione. Chi si è trasferito dalla Nuova Zelanda e ha trasformato le sue lezioni online in un'attività social lì sempre in città, in
0: travel
1: giro.
0: Travel blogger che dicono, pensate, a un'ora e mezza da Milano, perché dicono sempre a meno di un'ora
1: esatto,
0: da Milano.
1: Un posto segreto.
0: Un posto segreto a meno di un'ora da Milano.
1: Dove c'è tanta musica, potreste divertirvi. Comunque, pare che in questo momento sia proprio la meta degli influencer. Andrea Rock, pensaci.
0: Penso assolutamente andare a questo punto tutt'altra parte. Eleni Kravitz.

0: Lenny Kravitz, questa era Push.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio e torniamo con un classico delle Zeppelin. Virgin
0: Generation. L'estate è fatta così: ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare?
1: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Ufficio Cose Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Classics 1979.

0: Led Zeppelin 1979, ma nel 2026 si parla ancora di loro attraverso un documentario che è Becoming Led Zeppelin, che continua a collezionare premi.
1: È vero, continua il momento d'oro di questo documentario che si intitola Becoming Led Zeppelin, è uscito già qualche mese fa, però ha ricevuto un sacco di ottimi risultati sul grande schermo e poi quando è arrivato nei premi ha ricevuto, insomma, entrato nella lista dei BAFTA, ha vinto come miglior documentario musicale Critics Choice Documentary Awards e ora, pochi giorni fa, ha vinto il premio come miglior documentario ai National Film Awards nel Regno Unito. Io lo devo ancora vedere questo
0: Anch'io.
1: Documentario, devo essere sincera, la prima cosa che farò in questo weekend.
0: Brava, bravissima.
1: Sì, e poi magari ne riparleremo.
0: Lo consigliamo ovviamente anche ai nostri ascoltatori, così come consigliamo il nuovo singolo di Marilyn Manson, Exit Wound.

0: Axel Wood, Marilyn Manson.
1: E noi torniamo tra pochissimo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news, il TG Com 24 e le info sulla viabilità.
2: Virgin
1: Generation.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TG Com 24. Breaking news.
7: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di chiusura indagine nei confronti dell'ex ministra e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società, le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. L'esame della nuova legge elettorale continua nell'aula della Camera. Approvato l'articolo 1, cuore della riforma, che prevede il premio di maggioranza, e l'articolo 2, via libera all'unanimità sul voto dei fuorisede. Stop all'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, ma il centrodestra è diviso. L'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli USA e resta concentrato sulla propria difesa. Così riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi altra ondata di attacchi degli Stati Uniti. Trump annuncia Hormuz è aperto per chi vuole attraversarlo, ma non per gli iraniani. Calcio in Georgia all'Atlanta Stadium. Alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Monza e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Un veicolo in avaria crea 2 km di code sull'A14 tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci San Sepolcro Nord e Madonnuccia Poggiolino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
12: It's in the stars, it's at the starting.
11: It's not about expression. First you have to please yourself.
12: It's in the stars, it's in the stars.
11: You just don't give up.

0: 7, nasceva Virgin Radio, dopo poco usciva questo disco meraviglioso, Magic, di Bruce Springsteen, il primo singolo da proprio questa Radio Nowhere. Sono le 19 e 6 minuti di mercoledì 15 luglio, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e la nostra Melissa Greta.
1: Bene, oggi è il 15 di luglio, mancano 4 giorni alla finale dei mondiali 2026, mondiali di calcio. Ricordiamo ieri sera la partita Spagna-Francia vinta dalla Spagna.
0: Voilà.
1: Un partitone, bisogna dirlo, inaspettato, perché si pensava fosse, insomma, avvantaggiata la Francia, e invece Spagna grande partita, e stasera Inghilterra-Argentina.
0: Pare molti amici in Irlanda stanno già indossando la maglia di Maradona, eh?
1: Davvero? Perché dicono che l'Argentina sia favorita. Io però tifo
0: Inghilterra. O forse per dare fastidio agli inglesi, no? Ovviamente in Irlanda.
1: Beh, certo, scusami, io su quelle faide lì non ci arrivo mai. Comunque, in tutto questo, poi vedremo, la finale appunto sarà domenica. Nel frattempo la FIFA, geniale, ha trovato un modo per monetizzare ulteriormente questo mega evento: vendere l'erba del campo della finale. Sul negozio ufficiale della FIFA sono comparsi dei pezzi del terreno di gioco che verrà utilizzato il 19 luglio, il MetLife Stadium nel New Jersey.
0: Certo.
1: Prezzo di questo souvenir di lusso: $450. Questi frammenti a zolla, esatto. I frammenti saranno conservati dentro una teca, accompagnati da una certificazione di autenticità. Chissà, magari ci sarà anche il tacchettino di qualcuno, allora può valere di più.
0: Allora, è una pratica abbastanza comune negli sport americani. Anche, non so, magari le palle da baseball utilizzate durante le partite vengono messe all'asta.
1: Hanno americanizzato tutto in questo evento, ragazzi, è proprio uno show.
0: Ci sta, come sarà un grande show quello dei Nothing But Thieves il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Questa è Evolution.

0: Why Can I Be You, Cure nel 1987, la diretta di Virgin Generation, 19 e 15 minuti, uno dei momenti in assoluto più attesi è il momento Free Ticket, che ci porta questa volta in una città che apprezzo particolarmente sotto il profilo artistico, che è Pordenone.
1: Ah bello, io non la conosco così bene, però so benissimo.
0: Bellissime mostre, tantissime band uscite da quella scena musicale, insomma veramente molto interessante.
1: So sicuramente però che c'è un evento importante targato Virgin Radio e sarà il 27 di luglio a Pordenone al Parco San Valentino. Sto parlando di una delle tante date che gli scancanensi verranno a fare nel nostro paese. Per tutte le informazioni, le altre date eccetera, fate sempre riferimento al nostro sito virginradio.it. Ma noi abbiamo qui a disposizione due biglietti per la data del 27 di luglio. Volete portarveli a casa?
0: 800-32-4330, 800-32-4330. Arrivano i Kasabian adesso, queste Superpowers.

0: generation.
1: Virgin Radio.
2: Style Rock.

0: Foo Fighters, ancora nelle orecchie, visti dal vivo dai Days. Questa era Learn to Fly all'interno di Virgin Generation.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Fra poco si torna a Virgin Generation, analizziamo anche i social dei nostri artisti preferiti.
4: Come facciamo spesso, ci divertiamo a sbirciare tra poco qui su Virgin Radio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
20: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Questo è Free, Florence and the Machine, headliner della prima serata che ci ha visti coinvolti ad High Days, festival per il quale abbiamo dato tantissimi biglietti. E cari amici, a proposito di biglietti, di concerti, di tour, Scancanensi, a Pordenone ci va Stefano da Torino. Pronto Stefano?
1: Ciao, buona serata.
0: Come stai?
2: Ciao.
1: Cioè, io sono in viaggio sotto la pioggia verso il mare.
2: Ah, però, beh, allora verso
0: verso quale mare?
1: Verso la Liguria.
0: Ah, ok,
1: sono
0: fantastico.
1: Però sono ancora a Cuneo, piove, ma va bene.
0: Allora, fermati a Cuneo, suggerimento mio, fermati a Cuneo,
2: si
0: che
2: mangia
0: è bellissimo,
2: bene.
0: Si mangia bene, lo saprai perché non siete lontanissimi.
1: Sì, una bella bistecca da queste parti, si mangia bene.
0: E allora, facciamo così, mentre tu decidi da farsi, non prendere impegni per la data di Pordenone degli Scancanensi, mi raccomando.
1: Non mancherò assolutamente.
2: 27 di luglio, due biglietti per te, chi verrà con te?
1: Ma credo poi porterò mia moglie. Siamo due vecchi amanti del rock, diciamo.
0: La mangia anche lei la bistecca stasera o no?
1: No, lei è rimasta a casa. Io porto la bimba al mare e lei invece sta a lavorare. La parità, ragazzi.
2: Giusto,
0: assolutamente.
2: Giusto,
0: come si chiama vostra figlia?
1: Virginia.
0: E allora le mandiamo un grande bacio, buon viaggio, ragazzi, e buon concerto.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao,
1: buona serata,
2: ciao,
1: ragazzi,
2: ciao.

0: Alice in Chains, Wood. What would you get for breakfast? Che cosa prenderesti per colazione, cara la mia Melissa Greta? Ci risponde Flea e ci insegna che cosa lui prende nel pasto più importante della giornata.
1: Sì, perché solitamente noi Virgin Generation guardiamo i social degli nostri artisti preferiti, no? E ieri, forse, se non sbaglio, ha scritto un post dove condivide una riflessione decisamente poco rock and roll sulla sua colazione preferita. Dice che in alcune mattine riesce a prepararsi dei piccoli capolavori, ovvero delle verdure fresche saltate in padella, uova strapazzate, pane tostato con olio d'oliva e un pizzico di sale. A me fa impazzire che lui abbia deciso di condividere questa cosa. E poi secondo me ha ragione. Manca l'avocado però. Flea, manca l'avocado e non può cadermi sull'avocado.
0: Guarda, questo è una questione sicuramente molto spinosa. Se vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori quali sono i loro metodi per una colazione da campioni, potete farcelo sapere a 342-4141-411. Nel frattempo, con colazioni da campioni in corpo, Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: Pictures of Rain Dance, Maggie, Red Hot Chili Peppers.
1: E un grande classico dei Clash arriva tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
4: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud, comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Long Playing Stories.
19: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
20: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
19: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Classics 1980.

0: 8 Virgin Classic del 1980, i Clash con The Magnificent Seven, brano che si può ascoltare anche nei primissimi minuti della giornata, perché fa bene, porta un buon groove e effettivamente potrebbe funzionare anche a colazione. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di condividere il loro primo pasto della giornata.
1: Sentiamo.
2: Alle 7 del mattino mangio una bella fetta di pane di semola di grano duro, quindi bene, con la marmellata fatta da me, ed bello, è sufficiente.
1: Fortunata.
0: Fortunatissima.
1: Ce ne mandi un po' di marmellata fatta da te?
0: No, vabbè, che poi diventa tutto esaurito, come 105, che poi
1: ci
0: ritroviamo qua davanti un sacco di amici che ci...
1: Dimmi la tua.
0: Io mi vergogno.
1: Dai, Andrea.
0: Io mangio un biscotto per buttare giù due pastiglie.
1: Ma dai, Andrea, ma quanti anni hai? 150?
0: E basta.
1: Ma perché? Ma guarda che la colazione è il pasto più importante della giornata. Comunque pensavo qualcosa di molto più irlandese, no, adesso te lo devo dire.
0: L'Irish coffee, sì. Esatto, subito. No, quando sono in vacanza, che la colazione è compresa, allora
1: col braccialetto
0: sì,
1: vai lì, col vassoio tiri, esatto, dentro tutto.
0: Quando mi devo, quando magari quell'unica volta che alla settimana che vado in palestra, mangio anche una banana.
1: Addirittura, se vogliamo proprio rovinarci, pazzesco.
0: Esatto.
1: Non seguite i consigli di Andrea, no. Rock, soprattutto quelli culinari, seguite sicuramente quelli musicali, perché di quelli ne sa di più.
0: Ad esempio, bellissimo il singolo di Tom Morello con Serge Tankian.

0: Tom Morello recentemente purtroppo ha perso sua mamma. Io colgo l'occasione per fare le condoglianze anche alla famiglia della mia compagna, che purtroppo questa notte hanno perso papà Ivano. Ovviamente un grande abbraccio da parte mia e ovviamente le condoglianze anche alla famiglia di Tom Morello. Amici del rock and roll, si chiude qui questa puntata di Virgin Generation.
1: Un abbraccio forte a Claudia e a tutta la sua famiglia, un abbraccio anche voi ascoltatori, vi ringraziamo come sempre, vi aspettiamo domani dalle 18 alle 20 qui a Virgin Generation. Grazie, alle Fiore.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. And you just don't give up.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
3: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Mi
1: manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
18: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: E quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Morning Glory. Morning Glory.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.

0: Sam.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Un tizio nel parcheggio tenta di fermarmi. Vado di fretta, dico, senza quasi rendermi conto, queste parole che credo di aver pronunciato appena 2 volte in vita mia. Mi viene da ridere, constatando come stonino con il paesaggio che ho intorno. Così faccio qualche passo indietro verso di lui. Scusami, dimmi. È un ragazzo molto giovane. Mi spiega che il suo navigatore è andato a farsi fottere e mi chiede se è per caso questo il Virgin Motel. Sei arrivato, amico. Gli do una pacca sulla spalla e mi presento. Sono Johnny J. Douglas, portiere di notte dell'hotel maledetto

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuaderlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

0: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 2.32. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
24: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
0: on Virgin Radio.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al rock and roll, tra tutte quella che amo di più.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè, mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico, poi parliamo.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
5: It's 11 p.m.
1: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas, l'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di saperne più di te, e io lo accontento. 5 lettere. Volò troppo vicino al sole. Icaro! Mi risponde in un lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

Due ragazzi appena maggiorenni mi chiedono una stanza per la notte. Sono piuttosto malconci. Ne devono aver percorsa di strada prima di arrivare al Virgin Motel. Chiedo i loro documenti e il pagamento anticipato. $50 per la singola, 80 per la doppia. Scelgono la seconda opzione, naturalmente, e raschiando fino all'ultimo centesimo nel loro portafoglio, mi pagano per intero senza chiedere sconti. Già mi stanno simpatici, tanto che da fratello maggiore gli dico: aspettate prima di salire, vi offro qualcosa da bere. Un sorriso si dipinge sul volto di entrambi. Alzo il volume della radio e vado a vedere cos'è rimasto in frigo.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno.

0: Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
15: Virgin Radio.

Non riesco a prendere sonno, signor Douglas. Le va se resto un po' qui? La guardo, stretta in un abito nero che lascia poco all'immaginazione. La calza a rete con alcune maglie allargate qua e là e gli anfibi consumati dal tempo le donano un aspetto molto punk senza toglierle femminilità. Prego, le rispondo. Non mi dispiace un po' di compagnia. La bionda si illumina in un sorriso e io sento come una scossa al petto. Mi ricorda il suo nome? Le dico. Sharon. Lo pronuncia come se mi lanciasse una sfida. Ho un attimo di sbandamento. Il mio indice di gradimento sale in maniera vertiginosa. La temperatura si fa bollente al Virgin Motel.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzarmi per dargli una mano, ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
20: Virgin Motel.

0: way to heaven.
1: Butta fuori il fumo della sua sigaretta, la signora Hamilton, e alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo!» mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buona rock qui al Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Mi
1: manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Vento del deserto? E buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin

tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
5: Dove il rock non va mai a dormire.

Hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi il più alto si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

Il tempo di contare l'incasso di stasera e posso considerare concluso il mio turno. Vi lascio ai vostri sogni con la testa affondata sul cuscino. L'ultimo disco di oggi accompagna la mia uscita.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.